Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Böylesimi?
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole a afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Yeah, you. Come here.
4: He looks like a real big-time star.
5: Hey, you think maybe he's gonna sing us a song or something?
6: Kiss me.
5: Hey, good to see have you back, guys.
7: Doing,
5: good to have you back.
8: You guys didn't say anything to my family about this, did you?
7: Hey, you told me to keep it a secret.
5: Hey, don't worry. They're going to be plenty surprised.
8: Great.
5: Hey, let's get out of here.
7: Let's go.
8: What the hell? Come on.

0: Do you know where you're going?
1: I don't know. Maybe Chicago.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org. That's a groove.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz
2: Train. Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini il ritmo è
1: sublime. Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8. La musica alla radio.
2: She's bringing it in again.
3: She gets a car tuned up once a week.
2: She asked for a friend here personally.
3: It's like the way he rotates his tires.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org. If you ask a stupid question.

0: diretti le Dolfini 70 anni fa la tragedia di Marcinelle. Oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois des Cazier. Lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani, persero la vita. A Marcinelle il presidente del Senato La Russa e il ministro del lavoro Calderoni, insieme ai sindacati e ai familiari delle vittime. L'8 agosto, dice l'Europa, sarà celebrata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Si alza ancora il livello di scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere. La secca replica di Palazzo Chigi. Il conflitto in Medio Oriente, notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Segue intanto lo stallo sullo stretto di Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte, lo dicono fonti vicine al leader, probabilmente ferito negli attacchi di febbraio, da allora mai comparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello della NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti. Teheran però avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary nella regione di Kiev. Almeno 3 persone sono morte, tra cui un bambino, altre 3 sono rimaste ferite in seguito a un attacco con un drone, esplosioni avvertite anche a Dnipro. Italia sempre nella morsa del caldo. Oggi sono solo 19 le città da bollino rosso perché c'è una breve tregua al nord, dove però è allerta per possibili temporali. Tra le conseguenze, la siccità che colpisce i fiumi e mette in crisi le coltivazioni. Gli esperti danni hanno pronto un piano per arginare il problema. Massimo Gargano, direttore generale dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
1: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ambi col diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
0: E quello in corso è il fine settimana che segna il primo grande esodo di agosto, che porta proprio alla settimana di Ferragosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Notizie. Musica. Ospiti.
3: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
4: Ciao.
5: Ok.
3: A presto.
6: Bellissima radio.
2: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

che intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai

0: state con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.
1: Ancora. Ancora.
2: Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. Lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani, persero la vita. A Marcinelle il presidente del Senato La Russa e il ministro del Lavoro Calderoni, insieme ai sindacati e ai familiari delle vittime. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Si alza ancora il livello di scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli e confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il conflitto in Medio Oriente, notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte, sarebbe stato ferito negli attacchi di febbraio, da allora non è mai comparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord dove è allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del primo grande esodo di agosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade ed autostrade. Le città si svuotano ma sono diverse le iniziative culturali. Per chi resta a Milano da ieri, i residenti ed anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico del capoluogo lombardo, la Pinacoteca Ambrosiana.
2: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, la biblioteca e la cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
3: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
2: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
4: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
5: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
6: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
2: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
3: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: Bentrovati amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Sapete qual è l'unica cosa d'estate che funziona meglio del condizionatore? Una bella bella storia. E adesso ne parliamo proprio con un amico, anche un mio amico, spero che lo sia, ma almeno lo dico, al presidente di Avis Comunale Forlì, Roberto Malaguti. Ciao Roberto.
1: Ciao Enrico, ti confermo, siamo amici, come allora, stai?
0: Bene, bene, molto bene.
1: Siamo qui.
0: 90 anni, dicevo, c'è una 90 anni da festeggiare, rappresentano un bel traguardo che poche associazioni possono raccontare. Ma qual è la prima emozione quando hai capito che stavi entrando in un anno così importante per la storia di Avis Forlì?
1: Esatto, grazie. Responsabilità perché vuol dire che c'è stata della gente prima di noi che ha noi, perché io non sono da solo, abbiamo un consiglio direttivo e soprattutto un gruppo di volontari e volontarie molto, molto nutrito e molto volenteroso. E prima di noi ci sono state delle altre persone che hanno fatto accadere qualcosa in città qui da noi a Forlì e in realtà anche altrove, perché poi Avis, non lo devo certo raccontare a te e al tuo pubblico, è una realtà nazionale, però insomma nella città di Forlì ci sono state delle persone che ci hanno preceduto, che hanno costruito un'organizzazione credibile. Quindi la responsabilità è il primo sentimento che dobbiamo in qualche maniera, anzi la prima cosa che dobbiamo onorare.
0: E non sto neanche qui a presentare Avis Forlì, perché poi ci siamo già sentiti un tempo fa, ne abbiamo parlato più volte di Avis Forlì, perché è una bellissima realtà alla quale tu sei presidente da diversi anni, no? Io te lo chiedo, ma chi te l'ha fatto fare poi?
1: È una domanda che mi chiedo anch'io a volte.
0: No, perché è un bel impegno, conoscendo un po' l'ambiente.
1: Esatto, anch'io e anche le persone che sono impegnate con me, noi abbiamo, diciamo, dato un passo, mi permetto di usare una parola forte e che a volte mi attira critiche, un passo quasi imprenditoriale al nostro essere volontari, nel senso che ci siamo dati delle regole abbastanza, lasciatemi dire, stringenti di operatività e abbastanza rigorose dal punto di vista dell'attività. E però queste regole ci hanno dato in qualche modo aiuto, intanto perché quando decidi che hai delle regole sei anche facilitato a fare accadere i progetti.
0: Certo, certo.
1: E poi ci hanno dato dei risultati, perché onestamente io sono molto grato a tutte le persone che alla fine si mettono a disposizione per donare sangue, plasma, insomma, e tempo. Quindi sicuramente un impegno forte, certo, gravoso, soprattutto per chi come me, come noi, non è pensionato, però è un impegno gratificante.
0: Ma credo anche guardando il calendario dei festeggiamenti dei 90 anni che si capisce anche subito una cosa, che non avete organizzato una semplice festa degli amici, ma
1: no,
0: un intero anno di eventi.
1: Allora,
0: come avete,
1: esatto,
0: costruito questo programma? Cioè, non me lo dire tutto adesso che abbiamo diversi minuti.
1: No, te lo dico, ti dico un po' di fondamentali. Allora, intanto l'abbiamo costruito con grande non consapevolezza, perché tutta la roba che abbiamo messo in pista poi va gestita, quindi ci vuole tempo. E quindi la prima cosa, non consapevole, a parte le battute, l'abbiamo costruito questo calendario con un'idea precisa, che di portare il più possibile persone non tradizionalmente vicine ad Avis in contatto con Avis.
0: Certo, certo.
1: Quindi abbiamo creato un po' di sovraesposizione.
0: Adesso ne parliamo, perché continueremo il nostro viaggio nei 90 anni di Avis Forlì, scopriremo perché cultura, musica e solidarietà possono parlare anche la stessa lingua. Prima però facciamo un po' di musica.
1: Dai.
2: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto se non tutto, datelo tutto, e ricordatevi che il riso fa buon sangue.
4: Grazie.

0: 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati, siamo ancora insieme al presidente, mio amico, lo ripeto, di Avis Comunale Forlì, e ne sono anche contento, Roberto Malaguti. Nel programma dei festeggiamenti, come parlavamo un po' prima, troviamo davvero di tutto, perché ho letto un po' di cose: incontri nelle scuole, concerti, visite guidate, eventi sportivi, una mostra fotografica, un libro dedicato alla storia della solidarietà follivese. Ma scusa, ma Roberto, perché avete scelto di raccontare Avis attraverso linguaggi così diversi?
2: Perché dobbiamo prendere più persone possibili vicino a noi, e quindi, nonostante Avis sia una realtà diciamo così conosciuta, però è una realtà che a volte non riesce a farsi ascoltare da tutti, o comunque crediamo che debba essere una presenza sempre innovata, e quindi a seconda di chi sono gli interlocutori devi parlare linguaggi diversi, quindi dal libro classico, che in realtà è stato un grande successo perché ha, come dire, ha avuto negli eventi che l'hanno lanciato ha avuto una grande partecipazione, molto trasversale tra l'altro, cosa che non ci aspettavamo, e poi alle scuole devi parlare ai giovani, e poi insomma tante altre iniziative.
1: Tante, esatto. Beh, insomma, guarda, uno dei concetti che mi sembra che ricorrono spesso, insomma, nei vostri interventi che ho letto, è la parola fiducia. Quanto, sì, ma quanto conta oggi creare anche un rapporto umano con i donatori, insomma, e quanto è cambiato anche il volontariato rispetto a 90 anni fa. Io e te non c'eravamo.
2: Esatto, noi non c'eravamo fra 90 anni fa, però quello che possiamo dire è questo. Avis, prima di un'associazione di donatori di sangue, è un'associazione, mettiamola così, è un ente culturale, è un ente sociale, e fa comunità. E nonostante la società cambia, anzi, fortunatamente la società cambia ed evolve, però le persone... Tu puoi mettere tutti i social media, l'intelligenza artificiale, gli artifici che vuoi, però le persone hanno bisogno di umanità. Allora noi dobbiamo costruire e mantenere umanità. La fiducia vuol dire riuscire a essere credibili per accompagnarci tutti insieme nel futuro, che poi è l'altra delle parole chiave. Se mi posso permettere, noi abbiamo definito tre parole chiave per questo novantesimo: cura, fiducia, futuro.
1: Ah, okay.
2: Quindi cura della società e di noi stessi e delle cose, anche del luogo dove viviamo, degli oggetti, di tutto, perché così puoi costruire un clima di fiducia, e attraverso la fiducia vai nel futuro, che anche se non lo vogliamo è il luogo dove dobbiamo andare a vivere tutti insieme.
1: Certo. Certo, sei chiarissimo come sempre, e io dico ai miei ascoltatori, avete capito perché è mio amico? No, no, adesso sto scherzando, perché, no, perché ci conosciamo, mi posso permettere anche di scherzare.
2: No, è assolutamente così, è assolutamente così.
1: Però adesso noi tra pochissimo, caro mio amico, parleremo di alcuni appuntamenti emozionanti di questo anniversario, e soprattutto dello spettacolo che racconta il valore della vita, che ne abbiamo parlato anche prima attraverso una testimonianza davvero straordinaria, ma adesso non voglio spoilerare, quindi restate con noi, andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Roberto Malaguti, presidente di Avis Comunale Forlì. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dacci una mano, anzi dacci il braccio.

ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: bentornati a Radio Favol Sangue Summer Edition. L'estate qui è il caldo, ma noi siamo al fresco e continua la nostra chiacchierata con il presidente di Avis Forlì, Roberto Malagutti. Tra gli appuntamenti del 90° anniversario c'è anche lo spettacolo di Fabiola Pruni. Ci abbiamo parlato proprio un'ora fa qui in radio. Cartella clinica di una vita tra parentesi straordinaria. Perché avete scelto proprio questo monologo come parte del calendario celebrativo?
1: Allora, Fabiola Pruni è un personaggio straordinario che mi è stato presentato da Elena Rossi, che è una delle vicepresidenti di Avis Comunale Forlì. E Elena quest'inverno arrivò dicendomi: guarda, ho visto questo spettacolo di questa persona che è incredibile. Fabiola è una persona disabile, ha un problema di fisico, esatto, di dialisi, ha un problema alle gambe, insomma, ha avuto una serie di sfortune consistenti, e anziché, come dire, piangersi addosso, ha deciso, probabilmente ha un carattere talmente forte che le ha fatto pensare di dover raccontare in modo scherzoso queste sue difficoltà attraverso un inno,
0: diciamo,
1: alla vita.
0: Pure
1: fantastico.
0: Sfighe, perché si dicono così,
1: esattamente, si può dire, si può parlare in francese,
0: diciamo, sfighe, pure in francese,
1: sfighe pazzesche, e lei è una testimonianza vivente di come, nonostante alcune difficoltà, si possa e si debba gioire della vita. Quindi ci ha regalato questo monologo incredibile che per chi è nella zona di Forlì, per chi è a Forlì, quando ogni tanto Fabiola decide di fare degli spettacoli, abbiamo deciso comunque di, come dire, in qualche modo di supportarla, di segnalarla. Lei è fortissima e consiglio di andare a cercare questo spettacolo perché è veramente bello.
0: Ma secondo te quanto è importante anche che poi Avis, insomma, noi ne parliamo diverso tempo, insomma, ci conosciamo da tanti anni, ma promuova questi eventi che parlano non soltanto di donazione, ma anche del valore, insomma, come dici tu, della vita, della speranza e dell'inclusione, no?
1: Guarda, Avis deve fare questo, cioè Avis come missione statutaria ha convincere le persone a donare sangue, naturalmente le persone che possono farlo, e questo non lo devo certo dire ai tuoi ascoltatori. Avis però per fare questo deve agire naturalmente direttamente chiedendolo, perché la prima cosa da fare se vuoi una cosa è chiederla, quindi se vuoi che una persona doni devi chiedere: mi doni qualcosa? E questo, la risposta, la peggio, è no, quindi non è un dramma. Però Avis per fare questo deve sensibilizzare, deve trasmettere e costruire una cultura, deve mantenere una sensibilità, e questo tipo di spettacoli serve per garantire il mantenimento della sensibilità attorno, nel nostro caso, il tema del dono.
0: Guarda,
1: Fabiola esprime gratitudine per il dono della vita.
0: Tu lo sai che sfondi una porta aperta, quindi non c'è neanche tempo anche di discutere di sta cosa, ma quindi noi tra poco poi con te parleremo del futuro anche di Avis Forlì e del messaggio.
1: Certo.
0: Che magari tu come presidente, anche come Roberto stesso, puoi lasciare ai giovani. A tra poco, musica!
2: Pupo!
3: Diventa donatore anche tu con Riso Va Buon Sangue, è un gesto bello che vedrai ti porterà fortuna. Ciao.

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Bentornati ancora insieme per questa ultima parte insieme al presidente di Avis Comunale Forlì, Roberto Malaguti. Dopo 90 anni di storia, qual è la sfida più importante che attende Avis Forlì nei prossimi 10 anni secondo te?
2: Questa è la cosa difficilissima, immaginare il futuro. Allora, per immaginare il futuro devi guardare il presente. Ridico una cosa che ho detto prima, la socialità. Noi dobbiamo essere consapevoli che le persone hanno bisogno di stare insieme, quindi dobbiamo continuare a parlare il linguaggio che parlano le persone, non, come dire, abbassando il nostro volume, ma stando attenti al tono di voce che utilizziamo. Non dobbiamo essere invasivi, non dobbiamo essere aggressivi, ma dobbiamo essere un punto di supporto, perché bisogna far vedere che, soprattutto per chi come noi vive in posti dove tutto sommato si vive bene, c'è una buona economia, c'è un buon livello di lavoro, c'è una buona istruzione, bisogna ricordarsi che bisogna anche fare qualcosa per qualcun altro che a volte ha un po' più di sfortuna, un incidente, un intervento, una malattia o cose di questo genere. Il dono è questo.
1: Tu credi che, visto che sei saggio, tu credi che al di fuori dei confini di, beh, insomma sei tanti anni che sei del mestiere, fuori dal confine di Forlì, quindi allarghiamo un po' il tiro a livello nazionale, ci sia certo questa cosa qua per le Avis in generale locali? Perché io ho sinceramente un po' di piccoli dubbi, ma sono dovuti probabilmente alla mia esperienza radiofonica.
2: Allora, adesso tiro qua, mi stimoli Enrico, lo sai che dopo io posso...
1: ci vorrebbe 8 trasmissioni allora.
2: Esatto, io dopo tiro fuori il lato antipatico di me. Il lato antipatico di me è questo: ci vuole consapevolezza e bisogna anche avere coraggio di cambiare, provare a fare delle cose per mantenere vivo il volontariato. Vuol dire anche fare degli errori e avere il coraggio di ammetterli. Il volontariato è qualcosa che va curato con attenzione. Le Avis, diciamo, nella mia esperienza, parlo in maniera generale, ci sono, diciamo, il mondo Avis ha degli esempi virtuosi, ma anche degli esempi di resistenza al cambiamento che non fanno bene a nessuno. Quindi se uno capisce, poi uno deve anche misurarsi con i numeri, è molto semplice, perché i numeri ci danno, io di mestiere vero faccio un ingegnere, quindi sono legato ai numeri, e i numeri non mentono. Se il donatore non viene più a donare, se i donatori calano, le donazioni calano, devi fare qualcosa, devi cambiare quello che stai facendo, perché vuol dire che non sta funzionando, bisogna prenderne atto. Quindi ci vuole coraggio, non sempre nel nostro mondo, come in tanti altri, c'è questo coraggio.
1: Sì, in effetti
2: sono stato politically correct.
1: Sì, allora, diciamo che da una parte radiofonica sei stato bravissimo, poi in privato ti dico delle cose. No, esatto. No, sto scherzando, amici, stiamo scherzando, nel senso Avis è anche così, insomma, fa parte comunque del volontariato, dell'associazionismo, cioè essere un po', come si dice, no, adesso ambigui è una brutta parola. Non viene la parola.
2: Bisogna non avere paura affrontare la realtà.
1: Esatto, dai. Comunque Roberto, intanto grazie per essere stato con noi, grazie ancora dell'invito, di aver accettato il mio invito, e complimenti naturalmente alla tua Avis dei Forlì per questi splendidi 90 anni che sono secondo me costruiti grazie certo a migliaia di donatori volontari, ma soprattutto anche il lavoro straordinario che fate voi in generale come ufficio di presidenza e tutti quelli che lavorano.
2: Grazie. Come consiglio direttivo.
1: Esatto, bisogna ricordarlo, perché i consigli direttivi sono quelli che poi
2: se funzionano, cioè vanno fatti funzionare, e quando funzionano bisogna dirlo, e il nostro, devo essere sincero e anche orgoglioso, funziona.
1: Certo, ma io lo so, vi conosco, quindi posso permettermi di dire questo. Noi intanto, grazie, come Radio Fa Buon Sangue, intanto grazie ancora di nuovo, come sempre auguriamo una buona estate a tutti, buona musica, e ricordate sempre che ci ritroviamo la prossima settimana con nuove storie, nuovi viaggi e un'altra bella pagina di solidarietà che non manca e non guasta, tutta italiana. Ciao, buona musica.
2: Grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Musica. Grazie a tutti.
3: Ciao amici di Radio Pa Buon Sangue, sono Roberto Maraguti, presidente di Avis Comunale Forlì. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois d'Oussazier, lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani. Commemorando Marcinelle siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che viene pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, dice il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero, dice Palazzo Chigi. Il conflitto in Medio Oriente prosegue, lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte, lo dicono fonti vicine al leader, probabilmente ferito negli attacchi di febbraio e da allora mai ricomparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, ma Teheran avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Parigi e Lourdes rese note le tappe del viaggio apostolico che Papa Leone compirà in Francia dal 25 al 28 settembre.
2: Una vetrata circolare che richiama i rossoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame riconsegnata al suo splendore dopo il devastante incendio del 2019. Abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale a Maison Bakita. Poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltralpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord, dove però è prevista allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di agosto, previsti 25 milioni di veicoli su strade e autostrade. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uniforme.
1: La Viral Shots Chart. Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati. Parte una nuova puntata con una scaletta che ci riserva come sempre tante sorprese fra classici, groove irresistibili, ballate rock e brani da scoprire e da riscoprire. Un viaggio che attraversa i decenni, stili e atmosfere diverse, dalla disco elegante al soul profondo fino a canzoni che hanno lasciato davvero un segno nella memoria collettiva. Ma prima di entrare a scoprire che cosa ci riservano i brani più social e shazammati del momento, salutiamo ancora il numero uno della scorsa puntata, un brano sospeso, magnetico, diventato uno dei momenti più iconici della musica pop rock, Phil Collins con In the Air Tonight.

0: Viral Shots Chart.
1: Cominciamo a scoprire un pezzo alla volta che cosa ci riserva la Viral Shots Chart. Number 10. Si parte con un brano che ha fatto incontrare new wave, pop e disco con un'eleganza meravigliosa assoluta. Heart of Glass. Ha il passo leggero della pista da ballo, ma anche il fascino freddo e moderno dei Blondie. Una canzone brillante, ipnotica, capace di suonare ancora oggi incredibilmente attuale.

0: Song of the Week.
1: Si entra subito nel soul più caldo e teatrale. Barry White mette in campo la sua voce profonda, gli archi, il ritmo e una dichiarazione d'amore totale. Un brano luminoso e elegante, costruito per far sorridere e farci muovere fin dal primo ascolto. Manca solo il titolo. You are the first, the last, my everything. Barry White.

0: Number 9.
1: Chitarra latina, ritmo caliente e un ritornello bello dritto, diretto. Smooth è l'incontro perfetto fra il tocco inconfondibile di Carlos Santana e la voce pop di Rob Thomas. Un brano solare, sensuale e immediato. Sembra nato per accendere

0: 8.
1: Con Rick Springfield arriva una scarica di pop rock anni 80. Chitarre brillanti, energia immediata e una storia di desiderio impossibile, raccontata con grande freschezza. Jessie's Girl è uno di quei brani che partono e portano subito via, con ritmo, leggerezza e nostalgia.

0: Angolo Discovery.
1: Angolo dove andiamo a scoprire qualcosa di insolito. Siamo dentro un soul ruvido, intenso, quasi cinematografico, come si usa spesso dire. Hard Times. Pesa già dal titolo una voce enorme, un bel groove profondo e un'atmosfera che racconta di fatica, di resistenza, ma anche di bisogno di riscatto. Baby Huey con Hard Times ci porta una riscoperta potente da ascoltare fino in fondo.

0: Number 7.
1: Il ritmo si fa più notturno, magnetico. Gli In Excess costruiscono tutto su un riff essenziale, una voce carismatica e un equilibrio perfetto fra vari stili. Need You Tonight è minimale, elegante e ancora sempre sorprendentemente moderno.

Con Tom Petty si apre l'orizzonte. Free Falling è una ballata americana, semplice, potentissima, fatta di immagini ampie, di chitarre limpide e di una luminosa malinconia. Una canzone che parla di libertà, ma anche di distacco, e lo fa con una naturalezza disarmante.

0: Soundtrack.
1: Andiamo a scoprire un po' cosa c'è nell'angolo della musica per TV e movie. Una colonna sonora diventata memorabile, I Don't Want to Miss a Thing, un brano legato al film Armageddon. E sono gli Aerosmith che trasformano una grande ballata rock in un momento fantastico, fatto di voci, di emozioni e un crescendo epico. Una canzone che appena parte riaccende subito immagini e ricordi ad alta intensità emotiva.

0: Number 5.
1: È il momento di una grande ballata rock. Don't Cry mostra il lato più vulnerabile dei Guns N' Roses. Una melodia malinconica, un crescendo emotivo e tutta la forza di una band capace di passare da un impatto duro, hard, alla commozione, senza perdere identità.

0: L'angolo vintage.
1: L'angolo vintage questa volta ha il fascino inconfondibile di un italiano, Paolo Conte. Swing, ironia e quell'invito a partire che sembra uscito da un film in bianco e nero. Via con me. È leggera, raffinata, memorabile e, con pochissime parole, è capace di creare un mondo.
2: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche,

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Un titolo, un ritornello e un'idea diventati simbolo di un'epoca e hanno fatto un po' tremare forse anche chi ama la radio. Video Killed the Radio Star raccontava il cambiamento dei media con leggerezza pop e tanta bella musica elettronica. Oggi suona ancora attuale perché ogni generazione ha la sua rivoluzione nei media, nel modo di ascoltare e di guardare e fruire la musica. Ma la radio no, non si tocca. Video Killed, The Radio Star, The Buggles.

Ed eccoci a scoprire i tre gradini più alti del podio di questa puntata. Number 3. Miles Kennedy prende un monumento rock e lo porta in una dimensione tutta vocale. La melodia di Sweet Child O' Mine resta al centro, ma il suo timbro potente e pulito la illumina in modo diverso. Meno esplosiva forse, ma più concentrata sull'emozione.

0: Guess Who.
1: The Chain è tensione pura trasformata in suoni, voci intrecciate, atmosfera sospesa e quel basso finale che cambia tutto. I Fleetwood Mac firmano un brano compatto, magnetico, nato da equilibri fragili e diventato proprio per questo indistruttibile.

0: 1.
1: E stavolta anche senza rullo di tamburi, eccoci alla posizione numero 1. Una canzone gentile e un po' malinconica, Don't Dream It's Over. Un invito a non arrendersi, con una melodia cristallina e un ritornello che sembra parlare al cuore di tutti. Un primo posto meritato, emozionante e pieno di speranza. I Crowded House, Don't Dream It's Over.
2: In Blu 2000, news.
3: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, tra loro 136 italiani. Commemorando Marcinelle siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, dice il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio. Ma oggi si allunga il tragico elenco delle vittime sul lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna nel Reggino. Un operaio 60enne è morto schiacciato da un muletto ieri nel Modenese mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente anche nel Fiorentino, dove è morto un uomo di 61 anni che stava movimentando materiale con un muletto. Si alza ancora a livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva nel nostro paese, non accettiamo ultimatum o imposizioni dall'estero, avverte Palazzo Chigi. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary nella regione di Kiev, almeno 3 morti tra cui un bambino, esplosioni anche a Dnipro. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord dove allerta per possibili temporali, quello in corso è il fine settimana del grande esodo di Ferragosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade, sentiamo Lello La Pietra di ANAS.
4: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud verso le località di mare, in particolare la 2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei Valli di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale ma anche per segnalazioni e il nostro sito stradeanas.it.
3: Funerali in forma privata nel cortile della casa di famiglia Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano per Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni. Buon viaggio babbo, le parole della figlia Teresa alle esequie laiche del cantautore, concluse da una benedizione dell'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Almanacco del giorno pop
7: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
6: a cura di Alessandro Ferri e
7: Carlo Paschi,
6: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
7: che hanno fatto la storia di quella settimana.
6: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
7: su Radio Incontri in Blu.
8: Non andare via.
9: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8 La musica alla radio.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buon pomeriggio e buon ascolto. In redazione Giorgio Fanelli, Guido Albucci. Castillo Fiorentino in musica, oggi sabato agosto e lunedì 17, due concerti al Chiostro di San Francesco. Due serate dedicate alla musica nel suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco nell'ambito della 21esima edizione delle Terre d'Arezzo Music Festival. La rassegna Castiglio Fiorentino in musica propone due appuntamenti in programma oggi sabato 8 agosto e lunedì 17, entrambi con inizio alle 21.15. Sul palco questa sera Michael Godet al sax soprano, Piero Gaddi al pianoforte, Magnus Beckström al contrabbasso e Michele Sperandio alla batteria. Il programma prevede musiche di Michael Godet e di Piero Gaddi. Lunedì 17 agosto sarà invece la volta di Anime Prigioniere. La serata proporrà musiche di Mozart, Bellini, Verdi e Puccini. Due appuntamenti di qualità che arricchiscono l'offerta culturale estiva e valorizzano il Chiostro di San Francesco. Le Terre di Arezzo Music Festival si conferma una presenza importante nel calendario dell'estate castiglionese, dichiara l'assessore alla cultura Massimiliano Lacchi. Il costo del biglietto è pari a 7 euro per l'ingresso intero e di 4 euro per il ridotto, riservato agli over 65, agli under 18 e ai soci Unicop Firenze. Prevendita sul circuito Ciao Ticket. Per informazioni è possibile consultare il sito Terre di Arezzo Music Festival, scrivere all'indirizzo info@terrediarezzomusicfestival.it oppure contattare anche tramite WhatsApp il numero 335 80 28 413 dalle 10 alle ore 18. Cortona, le stelle di Ginezzo, appuntamento lunedì 9 agosto con Calici e Astrofili. La terza edizione delle Stelle di Ginezzo, organizzata dal Consorzio Vini di Cortona e dalla Montagna Cortonese, si terrà lunedì 9 agosto alle 19.15 ai Pratoni di Ginezzo. Tra i colori del tramonto e il cielo stellato della montagna accompagneremo gli ospiti in un'esperienza che unisce gusto, natura e meraviglia. La serata offre possibilità di degustare numerosi vini dei produttori di Cortona a cura del Consorzio Vini Cortona, ascoltare musica dal vivo con Selene Capitanucci e Simone Poca Matteucci Acoustic Duo, partecipare all'approfondimento sulle stelle a cura degli astrofili di Arezzo che ci guideranno alla scoperta del cielo. Un'altra occasione speciale per godersi una serata estiva in uno dei luoghi più suggestivi della montagna cortonese. Se vorrete potrete anche fermarvi con la propria coperta nel prato portando con il loro picnic oppure fermarvi dalla Truck Food quei tre e scegliere tra panini fantastici. Evento su prenotazioni via WhatsApp al 339-799-1711, ripeto 339-799-1711 o via email al consorzio vinicortona@gmail.com. un contributo richiesto è di euro 25 con il patrocinio del comune di Cortona e il supporto della Confesercenti Arezzo e Vetrina Toscana. Ed infine vi segnalo la 62esima edizione della Festa dell'Unità di Chianacci a Cortona. Si svolge dal 6 al 16 agosto 2026. L'evento offre stand gastronomici tradizionali aperti ogni sera dalle ore 18.30, serate di ballo liscio con orchestra spettacolo e spazio giovani dedicati alla musica. Stasera, sabato 8 agosto, ore 21, orchestra spettacolo I Rodigini. Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza. Domenica 9 agosto, alle 6.30, gara di pesca a box. Alle 9.30, vendita porchetta. Alle 21, orchestra spettacolo Matteo Tarantino. Lunedì 10 agosto, alle 20.30, gara di briscola a gironi di 16 coppie. Primo premio, 2 prosciutti. Secondo premio, 2 salami. Secondo l'informazione diffusa dalla RAI, i cani molecolari dei carabinieri avrebbero perso le tracce dell'uomo scomparso nei pressi di un laghetto di pesca sportiva vicino alla RSA. Ad ogni modo le ricerche sul campo per Mia Billal a Castiglion Fiorentino vengono temporaneamente sospese dalla prefettura di Arezzo dopo giorni di perlustrazioni ininterrotte. Oltre 200 operatori tra carabinieri, vigili del fuoco, polizia di Stato, polizia locale di Castiglion Fiorentino, 118 volontariato di protezione civile e cacciatori hanno setacciato minuziosamente le zone individuate dalle indagini. L'area è stata battuta anche grazie all'ausilio di elicotteri, droni e unità cinofili. La sospensione disposta dalla prefettura non chiude affatto il caso. Restano operative le attività di coordinamento e il monitoraggio di qualsiasi nuovo indizio o avvistamento. Il prefetto di Arezzo, Fabrizio Stelo, ha infatti dichiarito: sebbene le ricerche sul campo vengano temporaneamente sospese, l'attenzione delle istituzioni nei confronti di questa vicenda resta alta e ogni nuovo elemento utile sarà attentamente valutato per la riattivazione dei dispositivi di ricerca. Infine, il prefetto ha espresso profonda gratitudine a tutte le forze e ai cittadini coinvolti. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutte le donne e a tutti gli uomini che hanno partecipato alle operazioni di ricerca con straordinaria professionalità, generosità e senso del dovere, nonostante le temperature elevate di questi giorni. Un ringraziamento va anche a cittadini che hanno offerto collaborazione e supporto, contribuendo concretamente alle attività svolte. Castiglion Fiorentino, strutture ricettive extraalberghiere. Aggiornate le dispositive sul cambio di destinazione d'uso. Novità per i titolari e i gestori delle strutture ricettive extraalberghiere. La legge regionale della Toscana numero 9/2026 infatti ha modificato il testo unico del turismo, superando l'urgenza dell'adeguamento della destinazione d'uso precedentemente previsto entro il 1 luglio 2026. Le disposizioni riguardano le strutture ricettive extraalberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, tra cui i bed breakfast, affittacamere, case, appartamenti per vacanze. Le attività già in esercizio alla data del 9 gennaio 2025, l'obbligo di cambiare la destinazione d'uso da civile abitazione a turistico-ricettiva è sospeso a tempo indeterminato, fino a un eventuale cambio di titolarità o di gestione della struttura. Qualora si decida o si renda necessario a seguito del cambio di gestione procedere alla variazione, il mutamento potrà essere effettuato in deroga agli strumenti urbanistici entro il 30 giugno 2027. Per le attività avviate nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2025 e il 30 giugno 2026, il termine per il cambio di destinazione d'uso è invece rinviato al 31 dicembre 2027. In caso di cessazione dell'attività è inoltre prevista la possibilità di ripristinare la destinazione residenziale. La nuova normativa elimina anche l'obbligo di dimezzamento della capacità ricettiva per i soggetti che gestiscono due attività differenti all'interno dello stesso edificio. Considerato il venir meno delle scadenze imminenti e la complessività delle nuove disposizioni, l'amministrazione comunale organizzerà nel mese di settembre un incontro di approfondimento, durante il quale saranno illustrate nel dettaglio le novità operative e sarà possibile rispondere ai quesiti degli operatori. Nei prossimi giorni saranno comunicate le date e la sede dell'incontro. Riteniamo sia fondamentale accompagnare gli operatori in questa fase di aggiornamento normativo, dichiara l'assessore con delega alle attività produttive e strutture ricettive, Francesca Sebastiani. Per questo continueremo a garantire il massimo supporto informativo. Le strutture ricettive sono una risorsa strategica per il turismo a Castiglion Fiorentino e il nostro impegno è quello di sostenere un settore che contribuisce in maniera determinante alla valorizzazione del territorio, conclude ancora l'assessore Sebastiani. Le alte temperature di questi giorni, i fertilizzanti e poi i costi dei carburanti. E così la crisi dell'agricoltura è in progressivo aumento. Massimiliano Dindaglini, direttore della CIA di Arezzo.
2: La situazione è davvero insostenibile. È necessario che all'interno delle filiere dell'agroalimentare venga redistribuito il reddito in favore degli agricoltori. Non possiamo assistere a lamentele di aziende continuamente relativamente al mancato riconoscimento di un reddito equo. I costi sono aumentati, le materie prime aumentano, aumentano i prodotti per il consumatore, ma il produttore non riceve nessun aumento da anni. Questi sono problemi importanti che mettono in ginocchio l'agricoltura del nostro territorio e di tutta Italia. In questo senso è necessaria una mobilitazione generale affinché agli agricoltori venga riconosciuto il giusto reddito.
1: Vincenzo Boldi, imprenditore agricolo.
3: In agricoltura i margini di guadagno non esistono più. Siamo arrivati all'osso. Pensate solamente che l'anno scorso il gasolio si pagava 70 centesimi, quest'anno è raddoppiato. Quindi la nostra roba viene venduta ai stessi prezzi di anni svariati anni fa. Quindi l'agricoltura sta finendo, sta morendo.
4: Faccio questo appello alle istituzioni, a tutti, alle nostre associazioni, perché qui il problema serio dell'agricoltura è diventato un problema veramente, veramente increscioso. I costi di produzione sono aumentati del doppio, se non del triplo. Stiamo lavorando con il gasolio a 1,30 euro e però la materia che noi vendiamo, gli ortaggi e il grano che noi vendiamo va sempre a ribasso. Quindi i nostri prodotti, cerchiamo di fare prodotti di qualità, buoni, belli, e spendere quello che deve essere speso per una produzione genuina e fatta bene, poi arriviamo in fondo che i prezzi sono sempre gli stessi oppure sono ribassati, e all'agricoltore non tocca mai niente o poco. Se io devo lavorare per gestire l'azienda e andare pari, io ci devo avere un minimo guadagno, perché anch'io ho una famiglia da mandare avanti, e se non cambia qualcosa siamo costretti a chiudere. Qui siamo in una situazione devastante.
1: Sono trascorsi 13 giorni da quel giorno che appunto il presidente della regione Toscana, insieme all'assessore Casini e a Marco Torre, il direttore dell'unità sanitaria locale sud-est valdichiana, inaugurarono alla presenza della conferenza dei sindaci della Valdichiana la casa di comunità di Castiglion Fiorentino. Saputo che Marco Torre naturalmente era stato chiamato a dirigere la sanità regionale in Toscana, non interessa, disse Meoni, quello che è il criterio per nominarne un altro. Quello che ci interessa è che l'ospedale della Fratta venga dotato della strumentazione necessaria, ma soprattutto anche del personale di medici e di infermieri che necessitano per garantire il servizio alla comunità della Valdichiana. Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino.
5: Ricordiamoci, questo era un ospedale. Il dopo ospedale diventò casa della salute, nel 2016 fu intitolata dall'attuale amministrazione in carica a Bruno Benigni, e oggi nel 2026 ci ritroviamo a trasformare denominazione servizi di un complesso che alla fine dovrebbe dare delle risposte, si dice, anche per sollevare di alcuni carichi, di alcuni servizi, l'ospedale della Vallata, l'ospedale della Fratta. Io credo che ai cittadini interessi poco se si chiami casa della salute, casa della comunità. Io credo che il tempo delle parole, degli annunci e delle promesse è finito. Credo che ci sia bisogno di risposte concrete da parte di tutte le istituzioni, in particolare quelle sanitarie e quelle regionali, perché la Valdichiana in questo momento non si può dire che sia in una comfort zone, per usare un termine inglese, ecco, a me non particolarmente caro. Siamo in una situazione in cui dobbiamo rincorrere troppe cose non vanno, l'ospedale della Fratta sta perdendo i pezzi, quindi non penso che la casa della comunità di Castiglion Fiorentino, l'hub che viene inaugurata stamani dal governatore della regione in persona, sia in questo momento la soluzione anche per la sanità in Valdichiana e del nostro ospedale.
6: Un primo e nuovo tassello, quello della casa della comunità rinnovata Castiglion Fiorentino, che rinnova la sanità nel nostro territorio. Ovviamente questo non basterà, però è un primo punto fondamentale. Qua ci saranno tantissimi servizi utili per i cittadini. Dopo Castiglion Fiorentino ci sarà Camucia, ci sarà Foiano, ci sarà l'ospedale di comunità di Foiano, ci saranno degli investimenti, o almeno quello che speriamo, sull'ospedale di Santa Margherita della Fratta, insomma tutto un insieme di rinnovati investimenti che sia l'ASL sia la Regione dovrà fare a breve tempo in questo territorio. Noi come sindaci abbiamo sempre dato la massima disponibilità per tutti i tipi di progetti e di manifestazioni, ovviamente staremo dietro e controlleremo che questo vengano fatti, però oggi intanto mettiamo una pietra fondamentale in quella che sarà la prima casa della comunità totalmente funzionante.
1: Era Jacopo Franci, sindaco di Foiano della Chiana, e adesso la volta di Maria De Palma, sindaco di Marciano della Chiana.
7: Ma io penso che rappresenti un enorme, il primo step, e quindi un enorme punto di riferimento per i cittadini, perché comunque qui abbiamo un qualcosa che, una casa di comunità che starà a disposizione dei cittadini 24 ore su 24, quindi il cittadino sapere che qua avrà l'assistenza 24 ore su 24, perlomeno la prima assistenza, io credo che sia una cosa molto importante. È centrale nella Valdichiana, è ben raggiungibile, ci saranno tanti specialisti, quindi per me è un'ottima occasione per iniziare davvero a dare qualcosa di buono alla Valdichiana.
1: Iuri Sicuranza, sindaco di Lucignano.
8: Oggi sì, inauguriamo un primo tassello a Castiglion Fiorentino, l'hub di Castiglioni, dove sarà un punto di riferimento per la Valdichiana. Pensiamo che avere questi servizi, queste strutture in rete potrà essere l'unico futuro per avere una sanità vicina al cittadino. Questo è un piccolo tassello, come si diceva, insieme all'ospedale della Fratta, alle case della comunità di Fogliano della Chiana e di Camuscia, insieme anche alla casa satellite di Lucignano. Tutte queste strutture messe in rete che funzionano, penso che possano dare veramente un ottimo servizio al cittadino. In un momento difficile dove i costi sono sempre più elevati, dove dobbiamo stare attenti alla spesa ma dare giusti servizi ai cittadini e che riassumono, che ritrovano la loro fiducia negli ospedali della nostra comunità.
9: Silvia Spensierati all'inaugurazione della casa della comunità Hub di Castiglion Fiorentino come comune capofila, un passo in avanti per la sanità in Val di Chiana.
10: Sì, quando ci sono queste occasioni, quindi dei miglioramenti sul nostro sistema territoriale della sanità, non si può essere che soddisfatti e apprezzare un'innovazione e un'integrazione dei servizi. Questo però non deve significare che ci sia un depotenziamento dei diversi poli della Val di Chiana che fungono la Casa della Salute. Quindi ecco, l'auspicio di Cortona è quello che sia Cortona ma anche tutti gli altri comuni rimangano comunque con i servizi e magari anche potenziati, perché nello specifico Cortona, ricordiamo che è il comune capofila, è anche il più grande, è un territorio molto vasto, quindi per noi la sanità è un punto centrale che non deve essere messa in secondo piano.
9: A più riprese l'amministrazione comunale di Cortona, sindaco Luciano Meoni in testa, ha difeso e evidenziato a spada tratta le problematiche dell'ospedale della Fratta. Sì. Su quello si punta molto?
10: Certo, perché è l'ospedale di tutti, della Fratta, ma di 5 comuni, 55.000 utenze e onestamente c'è stato un depotenziamento, le persone, i cittadini non sono contenti, quindi il minimo che un amministratore possa fare è portare le istanze sui tavoli giusti e cercare di ottenere qualcosa, perché noi come amministratori possiamo purtroppo far ben poco a livello pratico, perché la sanità sappiamo è regionale, che un ospedale che funziona alla Fratta può voler dire migliorare tutta la sanità retina, perché significa anche diciamo alleggerire il lavoro di altri ospedali aretini, quindi se uno riuscisse a far rete e a ottenere quello che vogliamo, non vogliamo il mondo, l'ha ribadito tante volte Luciano Meoni, poche cose che funzionino bene e che siano di risposta vera e immediata ai cittadini, tra cui il pronto soccorso.
9: Quindi riassumendo, contenti per questa mattinata la casa della comunità, ma vigili.
10: Se funziona la casa di comunità Cassioni siamo solo che contenti, ma questo non ci basta, perché come abbiamo detto l'ospedale va migliorato, il pronto soccorso va migliorato, Cortona deve sempre comunque essere attenzionata e come anche gli altri comuni, Fogliano, Lucignano, Marciano, quindi bisogna essere molto vigili, molto vigili.
0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Ieri venerdì risultavano essere circa 2.000 i biglietti staccati per il turno preliminare di Coppa Italia, che si giocherà domani 9 agosto al Comunale fra Arezzo e Brescia, con inizio alle 19.45. Si tratta di una gara secca, in caso di parità al 90° verranno battuti direttamente i calci di rigore senza supplementari. La squadra qualificata accederà ai 32esimi di finale, in programma il 14 agosto a Cagliari, con calcio di inizio alle 18.30 e diretta televisiva su Italia 1. Quello con il Brescia, che l'anno scorso ha perso la finale playoff di Serie C contro l'Ascoli, sarà il primo test ufficiale per gli Amaranto di fronte ad una cornice di pubblico di buon livello, attesa una cospicua rappresentanza di sostenitori lombardi in curva ospiti con sostenitori di casa, che avranno finalmente l'occasione di vedere dal vivo i nuovi acquisti e i reduci dal campionato della promozione in B dell'anno scorso. Svelati finalmente due giorni fa i gironi della Serie D, ecco la loro composizione. La Pistoiese con il Pontedera è stata confermata nel girone D con le emiliane lombarde, ma dal versante più di Milano e Varese, mentre le altre 13 toscane sono tutte assieme con la Ternana unica umbra, il Flaminia e le tre bolognesi, Mezzolara, Progresso e Sasso Marconi. Il girone D prevede quindi trasferte molto lunghe, da Pistoia a Varese sono circa 400 i chilometri da percorrere. La squadra arancione è favorita d'obbligo del girone, visto che ha evitato tutte le altre toscane ed il Piacenza. Per quanto riguarda il girone Castiglione e è sicuramente più facile dal punto di vista chilometrico, ma molto più complesso dal lato tecnico, con almeno 4 squadre che puntano concretamente alla vittoria del campionato lucchese, Prato e Siena e Ternana. Sarà uno scontro tra titani, con il girone spezzato in due fra la parte alta e la parte medio-bassa della classifica. Ecco come sono stati composti i due raggruppamenti che compongono le squadre toscane. Nel girone D giocheranno Arconatese, Aurora Pro Patria, Castellanzese, Crema Casatese, Merate, Oltrepò, Pavia, Prosesto, Sant'Angelo, Solbiatese, Varese, Varesina, Cittadella, Vismodena, Correggese, Lentigione, Tropical Coriano, Pistoiese e Pontedera. Il girone E è composto da Mezzolara, Progresso e Sasso Marconi, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorano, Ghiviborgo, Grassina, Lucchese, Prato, Rondinella Marzocco, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Serravezza, Siena, Tau Alto Pascio, Terranova Traiana, Ternana e Flaminia. A proposito della ripescata Grassina, Daniele Perguidi si presenta da tecnico della prima squadra. Grato al direttore e alla società per l'incarico, ora lavoriamo per migliorare giorno dopo giorno. Il campionato sarà difficilissimo.
11: Sono comunque grato al direttore, a tutti i componenti della società di avermi dato questa opportunità, e sarà un'avventura assolutamente entusiasmante da vivere, quindi sono molto felice. Le sensazioni sono assolutamente positive, ritornare al campo, vedere ragazzi, tanti ragazzi nuovi, quindi è una squadra un po' da rifondare, anche se abbiamo un po' di persone rimaste l'anno scorso, quindi uno zoccolo duro, però ora si tratta di conoscersi velocemente e di impegnarsi al massimo per migliorarsi tutti i giorni. Io credo che il nostro obiettivo sarà quello di lavorare giorno dopo giorno per cercare tutte le aree di miglioramento possibile e tirar fuori il potenziale di ognuno di noi. So che ci aspetta un'avventura importante in un campionato difficilissimo e sarà nuovo per tanti di noi, e quindi avremo sicuramente l'obiettivo di cercare di farsi trovare pronti, di allenarsi il meglio possibile per onorare questa annata.
1: Una rinnovata castiglionese ai nastri di partenza che oggi sabato 8 agosto inizierà la sua stagione in panchina, mister Alessio Morelli, ultima stagione come vice di Tognozzi alla Sansovino e in precedenza sulle panchine di Bibbiene Capoluna Quarata. Il direttore sportivo Mirko Baroncini, come detto, ha rinnovato la rosa allestendo un reparto offensivo di qualità per la categoria. Giacomo Lucatti, che torna al Faralli dopo 10 anni, l'ex Baldaccio Bruni e Trestina Nicolò Mercuri, ancora Brando Bencini, che arriverà dalla Rondinella, ed il giovane Zupa, ex Sansovino. La castiglionese comunque ripartirà anche dalle certezze del suo pacchetto difensivo. Il portiere Balli, l'esperto Tenti, i giovani Maculaudati, Gori, Viciani, ma anche e soprattutto da capitan Daniele Venchetti. Amichevole congiunta in quel di Prato per la Sansovino, che poi tornerà alle fonti mercoledì 12 ospitando il Vivi Altotevere Sansepolcro, formazione dell'eccellenza Umbra. Il servizio sulla Sansovino è realizzato da Sport Chilometro Zero.
12: La Sansovino ha aperto ufficialmente le porte a una nuova affascinante stagione agonistica, ma come nasce una squadra capace di unire l'esperienza dei grandi colpi di mercato alla freschezza della linea verde? Lo scopriamo insieme in questo speciale, attraverso il racconto diretto dei veri protagonisti di questo nuovo corso Arancio Blè, per capire la filosofia e la programmazione che muovono il club. Partiamo proprio dalle parole del direttore generale Paolo Marchi.
13: Come è stato l'anno scorso, vogliamo dare continuità al lavoro fatto nella passata stagione. Abbiamo sinceramente inserito giovani che vediamo funzionali a quello che è il nostro obiettivo, a quello che sono le nostre idee, e siamo molto contenti di quello che è stato fatto il lavoro fino ad oggi. Ora poi starà il campo a dire quello che è giusto e quello che è sbagliato, però siamo molto contenti sia dello staff che dei giocatori in questi primi giorni, che ho visto veramente l'approccio giusto e il lavoro fatto in maniera corretta.
12: Testimone passa inevitabilmente alla guida tecnica il nuovo corso Arancio Blè, è affidata all'esperienza e al carisma di mister Stefano Bartoli, e ascoltiamo le sue prime impressioni in Arancio Blè.
14: L'impatto è stato bello, come immaginavo, e sinceramente da parte della società, dell'ambiente, tutto ha avuto un'ottima accoglienza e si respira una piazza dove si respira veramente calcio importante.
1: Questa è solo la prima parte del lungo servizio e ottimo servizio realizzato da Sport Chilometro Zero, dedicata alla nuova Sansovino, una delle protagoniste e favorite per il campionato di eccellenza Girone B. Anche per oggi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, vi ringrazio per la gentile attenzione e il gentile ascolto, vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon pomeriggio e soprattutto trascorrete un buon fine settimana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
15: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
16: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più morte 70 anni fa, la tragedia di Marcinelle nel Rogo. In una miniera belga morirono 262 persone, 136 erano italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità, dice Mattarella. Scontro aperto, la Spagna risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. Niente ultimatum o imposizioni dall'estero, avverte Palazzo Chigi. Strade bollenti, Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso, fine settimana invece da bollino nero sulle strade per il grande esodo di Ferragosto, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Acque azzurre, gli europei di nuoto di Parigi, argento per l'Italia nella staffetta mista 4 per 1,5 km guidata da Paltrinieri. Intanto è rientrata in patria la tuffatrice Chiara Pellacani con al collo 5 ori conquistati. 80 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, tra loro 136 italiani. Siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire perché la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, le parole del capo dello Stato Mattarella. Luigi Ferraiuolo.
1: Questa mattina, 8 agosto 2026, alle 8:10 al Bois du Cazier di Marcinelle in Belgio, la campana Maria Mater Orfanorum Fusa d'Agnone in Molise ha battuto 262 rintocchi, uno per ogni vittima. 70 anni fa, a quell'ora esatta, un incendio a 975 metri di profondità trasformò la miniera belga in una tomba per 262 uomini, 136 italiani, 95 belgi, altre vittime di 10 nazioni diverse. 12 nazionalità, una sola tragedia. I nostri immigrati la chiamarono la catastrofa. Quel mercoledì un incidente nella gabbia dell'ascensore ruppe un condotto d'olio e alcuni cavi elettrici. Una scintilla e il fuoco divampò nelle gallerie di legno. Il 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che ha scelto l'8 agosto di ogni anno come la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. I morti di Marcinelle non sono caduti in vano. Finalmente, Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Però si allunga anche oggi il tragico elenco delle vittime del lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Reggino. Ieri un operaio 60enne è morto schiacciato da un muletto nel Modenese mentre lavorava al cantiere di un'abitazione. Incidente sul lavoro anche nel Fiorentino, morto un 61enne che stava movimentando materiale con un muletto. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. L'Italia non accetta ultimatum o imposizione dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, dice Palazzo Chigi. Marino Galdiero.
2: L'ondata migratoria nell'ex clave di Ceuta ha provocato un ulteriore scontro tra Roma e Madrid. Da oggi per un mese la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per chi viene dall'Italia. È una risposta dell'esecutivo di Sanchez alle misure analoghe che il governo Meloni ha stabilito con la sospensione del trattato di Schengen. La decisione è arrivata dopo che nella giornata di ieri Madrid aveva lanciato un ultimatum in cui invitava l'Italia a sospendere la stretta sugli ingressi dalla Spagna, controlli di frontiera che starebbero creando problemi ai cittadini spagnoli e ribadendo come quasi tutti i migranti giunti nell'exclave in terra marocchina siano oramai rientrati in patria. Secca la risposta del governo Meloni, che annuncia di lasciare lo spazio chiuso almeno sino al 15 agosto e dichiarando di non accettare ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale ed il controllo delle frontiere. Palazzo Chigi fa riferimento all'allarme lanciato da Guardia Civile Spagnola e Intelligence, secondo cui si preparerebbe un secondo esodo migratorio dal Marocco, come confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Il conflitto in Medio Oriente prosegue, lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte. Intanto Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello della NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, ma Teheran avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary nella regione di Kiev, almeno 3 morti, tra cui un bambino, esplosioni anche a Dnipro. Franco Rossi.
3: Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, tre persone, tra cui un bimbo, sono rimaste uccise per un drone russo. I media segnalano anche due ondate di attacchi con armi balistiche sulla capitale. Le forze russe hanno colpito ieri con droni anche due navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano armi ed equipaggiamenti militari destinati ai porti ucraini a sud e ad est di Odessa. La rivendicazione arriva nel contesto di una forte escalation di attacchi sul Mar Nero. L'obiettivo è interdire l'accesso al mare all'Ucraina, con conseguenze pesanti su commercio e rifornimenti militari. Intanto il presidente ucraino Zelensky è in Serbia per la sua prima visita ufficiale nel paese balcanico, considerato tradizionale alleato della Russia. Il presidente ucraino ha incontrato l'omologo Aleksandar Vučić per discutere di cooperazione in vari settori e del percorso dei rispettivi paesi verso l'adesione all'Unione Europea. Franco Rossi, linea allo studio.
0: A parità di consumi rispetto al 2025, quest'anno il caro carburanti rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1,1 miliardi di euro in più ogni mese, pari a 13,6 miliardi di euro nell'intero anno. Lo dicono i dati dell'ufficio studi della CGIA di Mestre, il coordinatore Paolo Zabeo.
4: La richiesta del governo di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è certamente condivisibile. Ma prima di ricorrere al nuovo debito, c'è da chiedersi: abbiamo davvero fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro. Limitare questa spesa anche di solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburante e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze, evitando di trasferire il costo dell'emergenza energetica sulle future generazioni.
0: Il caldo record concede la prima pausa a sette città del nord. Con l'aggiunta di Cagliari passano da allerta rossa a gialla, ma l'ondata di calore non finirà prima di Ferragosto. Intanto sono in arrivo temporali sparsi, con la Protezione Civile che dirama allerta gialla in 8 regioni. Fausto Nicastro.
5: La prima breve tregua dal caldo opprimente degli ultimi giorni divide l'Italia in due. Se al centro e al sud infatti la canicola continua a tenere le temperature di circa 10 gradi sopra la media stagionale, il nord beneficia di un lieve calo dell'AFA. Dopo la raffica di bollini rossi degli ultimi due giorni, oggi sono 19 le città italiane in allerta massima. In giallo quasi tutti i principali centri del nord, a cui si aggiunge Cagliari. Dunque Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Verona e Venezia possono passare un fine settimana meno opprimente. Ecco, come previsto sono arrivati i primi temporali di calore. I fenomeni sono concentrati soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini, ma per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per il maltempo con rischio idrogeologico in varie zone di 8 regioni da nord a sud. Nei prossimi giorni comunque il caldo tornerà assoluto protagonista in tutta la penisola, almeno fino a Ferragosto. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di Ferragosto, bollino nero su strade ed autostrade, dove sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione. Sentiamo Lello La Pietra di ANAS.
6: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud verso le località di mare, in particolare la 2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei Valli di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale, ma anche per segnalazioni, e il nostro sito stradeanas.it.
0: Un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti al termine di una lite per futili motivi. È caduto stamani a Lanzo Torinese, 4 persone sono rimaste ferite, una in prognosi riservata. Al conducente si è presentato ai carabinieri. Funerali civili in forma privata nel cortile della casa di famiglia Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano per Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni. Buon viaggio babbo, le parole della figlia Teresa all'esequie, concluse da una benedizione dell'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi. Lo sport, il nuoto, agli europei di Parigi argento per gli azzurri nella staffetta mista 4x1500. In acqua Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e il capitano Gregorio Paltrinieri. Intatto è rientrata in Italia la tuffatrice Chiara Pellacani con a collo i 5 ori conquistati nella manifestazione iridata. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
7: Almanacco del giorno pop
8: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
7: a cura di Alessandro Ferri e
8: Carlo Paschi,
7: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
8: che hanno fatto la storia di quella settimana.
7: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
8: su Radio Incontri in Blu.
9: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Esattamente 70 anni fa in Belgio si verificò una terribile esplosione nelle gallerie della miniera di carbone di Marcinelle. Nel disastro morirono 262 minatori, 136 di loro erano italiani emigrati in cerca di lavoro. Ieri e oggi nella cittadina belga le celebrazioni in memoria delle vittime della sciagura.
2: Questa mattina 8 agosto 2026 alle 8:10 al Bois du Cazir di Marcinelle in Belgio, la campana Maria Mater Orfanorum Fusa d'Agnoni in Molise ha battuto 262 rintocchi, uno per ogni vittima. 70 anni fa, a quell'ora esatta, un incendio a 975 metri di profondità trasformò la miniera belga in una tomba per 262 uomini, 136 italiani, 95 belgi, altre vittime di 10 nazioni diverse, 12 nazionalità, una sola tragedia. I nostri immigrati la chiamarono la catastrofa. Quel mercoledì un incidente nella gabbia dell'ascensore ruppe un condotto d'olio e alcuni cavi elettrici. Una scintilla e il fuoco divampò nelle gallerie di legno. Il 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che ha scelto l'8 agosto di ogni anno come la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: E in Italia ultime 24 ore funestate purtroppo da gravi incidenti sul lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio di alcune luminarie a Calanna, comune del Reggino. Nel modenese invece un operaio sessantenne è morto schiacciato da un muletto con cui spostava un carico. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio mentre l'uomo lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente mortale sul lavoro infine anche nel Fiorentino, pure in questo caso la vittima, un 61enne, stava movimentando materiale con un muletto meccanico. Weekend da bollino nero su strade e autostrade italiane per l'esodo estivo di inizio agosto. Rallentamenti e code si registrano in alcuni punti dell'autostrada A4 nel percorso tra Milano, Venezia e Trieste e viceversa. Analoga situazione di code a tratti sulla A22 del Brennero per i numerosi arrivi di turisti stranieri, soprattutto tedeschi, verso il Lago di Garda e altre località di villeggiatura. Incidenti e rallentamenti infine stamane anche sugli snodi liguri dell'autostrada A10. Prima fila tutta Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna della classe MotoGP a Silverstone. Conquista la pole position Jorge Martin col team ufficiale di Noale davanti alle tre caus di Raul Fernandez e Ayogura. Quarto Fabio Di Giannantonio su Ducati, poi Marco Bezzecchi su Aprilia ufficiale. Quinto e sesto Marc Marquez su Ducati ufficiale. Nel pomeriggio alle 17 la sprint race e domani alle 14 la gara completa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
4: Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e
5: Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.
6: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: The winner is MC Hammer.
1: Can't touch this. You can't touch this.

0: popolo sai.
1: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nodo migranti. Dopo l'emergenza arrivi a Ceuta di fine luglio, si inasprisce la tensione tra Italia e Spagna, con controlli reciproci più serrati alle frontiere, scattati da oggi anche nel paese iberico per chi arriva dall'Italia.
1: E da oggi per un mese la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per chi viene dall'Italia. È una risposta dell'esecutivo di Sanchez alle misure analoghe che il governo Meloni ha stabilito con la sospensione del trattato di Schengen. La decisione è arrivata dopo che nella giornata di ieri Madrid aveva lanciato un ultimatum in cui invitava l'Italia a sospendere la stretta sugli ingressi dalla Spagna. Secca la risposta del governo Meloni, che annuncia di lasciare lo spazio chiuso almeno sino al 15 agosto e dichiarando di non accettare ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale ed il controllo delle frontiere. Palazzo Chigi fa riferimento all'allarme lanciato da Guardia Civile Spagnola e Intelligence, secondo cui si preparerebbe un secondo esodo migratorio dal Marocco, come confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi, Marino Galdiero. Linea allo studio.
0: E dal Marocco arriva una denuncia: ci sarebbero ancora 3.500 giovani tra quelli nascosti nei quartieri di Ceuta e gli altri dispersi nei boschi attorno all'enclave spagnola. Il bilancio dei morti andrebbe aggiornato a almeno 141. E quanto rivela oggi la MDH, la principale ONG di difesa dei diritti umani in Marocco, in una conferenza stampa a Rabat, la presidente Suad Brahama ha tentato di fare un bilancio della situazione alla luce del nuovo appello alla migrazione che inviterebbe i candidati a ritrovarsi il 15 agosto in vari punti della costa mediterranea del Marocco. E oggi giornata da bollino nero sulla gran parte delle strade e autostrade per l'esodo estivo e a causa del caro carburanti, proprio su questo primo esodo estivo di agosto si abbatte una stangata da complessivi 370 milioni di euro. Il calcolo arriva dall'associazione consumatori Codacons, che stima quanto incideranno i rincari alla pompa sulle tasche degli italiani. In base ai dati comunicati dal Ministero dei Trasporti, oggi la benzina costa in media 1,986 euro al litro, mentre il prezzo medio del gasolio è di 2,079 euro al litro. Rispetto allo stesso periodo del 2025, un litro di verde costa il 16,2% in più, mentre il gasolio costa addirittura il 26,7% in più. Ancora all'ori per l'Italia, gli europei di nuoto. Elisa Cosetti conquista una splendida medaglia d'argento a Parigi. L'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi da grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma da 20 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.

0: è più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra Italia e Spagna sul fronte migranti, scattati da oggi anche alle frontiere del paese iberico, controlli più severi per chi arriva dall'Italia dopo la decisione del nostro governo di sospendere parzialmente gli accordi di Schengen per motivi di sicurezza. La Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito appunto della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Lo annuncia il Ministero degli Esteri, aggiungendo che l'unità di crisi della Farnesina ha creato un canale WhatsApp dedicato con la denominazione Unità di Crisi Spagna. E oggi è la giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro, una scelta legata alla terribile tragedia che si verificò esattamente 70 anni fa in Belgio, nella miniera di Marcinelle, coinvolgendo decine di lavoratori europei e di altri paesi. Ieri sera le commemorazioni sono iniziate con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Tournai, Monsignor Frédéric Rossignol, guida della diocesi che comprende anche la cittadina segnata appunto dalla tragedia mineraria del 56, in cui persero la vita 262 uomini, 136 dei quali emigrati italiani. Ancora all'ori per l'Italia, gli europei di nuoto. Elisa Cosetti conquista infatti una splendida medaglia d'argento a Parigi. L'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi da grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma dei 20 metri. E sempre agli europei in Francia, argento oggi anche per la nostra staffetta mista 4 per un chilometro e mezzo, conquistato dal quartetto azzurro Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal nostro capitano Gregorio Paltrinieri. Intanto è rientrata in Italia la tuffatrice Chiara Pellacani con al collo i 5 ori conquistati nella manifestazione d'Oltralpe. Ascoltiamo le sue prime parole in aeroporto.
1: L'emozione è immensa e ancora forse un pochino devo realizzare, siamo appena tornati, probabilmente sarà nei prossimi giorni, amo il nostro paese e ho amato davvero tantissimo tutto il supporto e il sostegno che ho sentito durante queste gare. Per me la cosa più importante è condividere questi momenti con le persone che voglio bene, con le persone che ho accanto e che mi hanno sostenuta durante il percorso, e questa per me è proprio la parte più importante, quindi mi concentro su questo e con gli anni ho imparato a conoscermi e ho capito quanto per me è importante avere i periodi in cui stacco completamente mentalmente e questo secondo me, questo equilibrio è la cosa che mi riesce a fare andare avanti.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Restate con noi anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini il ritmo è
1: sublime. Disco Incontri in Blu della settimana.

0: scontro Roma-Madrid sui migranti dopo che l'Italia ha deciso di sospendere gli accordi di Schengen per le persone provenienti dalla Spagna. Il governo iberico replica da oggi con identici controlli alle frontiere su chi arriva dall'Italia. Inefficace la mediazione europea. Quando i migranti eravamo noi, ieri e oggi celebrazione a Marcinelli, in Belgio, a 70 anni dalla tragica esplosione nella locale miniera di carbone che provocò la morte di 262 lavoratori. 136 di quei minatori erano italiani. Il messaggio del presidente Mattarella. Dalla via Emilia o dalla Pennsylvania Avenue al cielo, isola non trovata forse, ma cercata con ostinazione. Nella natia Pavana, sull'Appennino pistoiese, solo pochi intimi al funerale laico di Francesco Guccini, tra loro anche l'amico cardinale Matteo Zuppi. Buonasera da Andrea Domaschio. Il nodo migranti inasprisce le tensioni diplomatiche dell'ultima settimana tra Italia e Spagna. Alla sospensione parziale di Schengen, decisa dal governo italiano per chi arriva appunto dalla Spagna, oggi l'esecutivo di Madrid ha replicato con un analogo provvedimento di controlli rafforzati alle frontiere iberiche per chi giunge dall'Italia. Vito De Torre.
1: Da oggi la Spagna ha introdotto controlli temporanei su viaggiatori in arrivo dall'Italia. È la risposta di Madrid al rifiuto di Roma di revocare lo stop a Schengen deciso dopo la crisi migratoria di Ceuta. L'esecutivo Sanchez ha motivato la decisione con la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo e l'attività delle reti criminali legate all'immigrazione irregolare. I controlli dovrebbero restare in vigore fino al 7 settembre, ma Madrid precisa che la data potrà cambiare in base all'evoluzione della situazione. Un modo elegante per dire quando l'Italia toglierà le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, lo faremo anche noi. Per ora, carte d'identità e passaporti vengono controllati subito dopo lo sbarco dagli aerei. In caso di ulteriori accertamenti, i viaggiatori vengono accompagnati negli uffici doganali. Vito De Torre, linea allo studio.
0: 70 anni dopo la tragedia di Marcinelli in Belgio, il presidente Mattarella ricorda i 262 minatori morti in quella sciagura del lavoro. 136 di loro erano emigrati italiani. Il capo dello Stato, nel suo messaggio, rilancia il valore della sicurezza e della dignità del lavoro, un monito che arriva particolarmente forte ancora oggi mentre le morti sul lavoro continuano purtroppo a segnare il nostro paese. Raffaella Frullone.
2: 70 anni dopo Marcinelli, la memoria di quella tragedia torna ad interrogare l'Europa sul valore del lavoro e soprattutto sul prezzo che non può più essere pagato in vite umane. Le vittime erano cittadini di 11 nazionalità emigrati in Belgio in cerca di un futuro migliore e invece hanno trovato la morte nelle viscere di una miniera. Nel 70° anniversario il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda quel sacrificio e lancia un messaggio che guarda all'oggi: rispetto della dignità delle persone, gestione dei flussi migratori fondata sui diritti ma anche sicurezza sul lavoro, che ha rimarcato il capo dello Stato, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera casa europea, nella quale la protezione dei lavoratori e il contrasto ad ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso. L'8 agosto è anche la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo e dopo l'iniziativa italiana accolta dalle istituzioni europee diventa un appuntamento comune per ricordare le vittime di tutti gli incidenti sul lavoro. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E appunto, nonostante tante parole, buoni propositi, nel nostro paese di lavoro si continua a morire. Nelle ultime 24 ore sono stati 3 i lavoratori che hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Luigi Ferraiuolo.
3: Sembra una provocazione del destino. L'8 agosto diventa la giornata europea delle vittime sul lavoro, in memoria dei minatori morti a Marcinelle 70 anni fa, e muoiono 3 persone nelle ultime 24 ore per incidenti mortali nel nostro paese, tra Toscana, Emilia e Calabria. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, a Capalle, nel comune di Campi Bisenzio, a 2 passi da Firenze. Nella serata di ieri ha perso la vita un operaio di 61 anni che guidava un muletto in fabbrica. È il secondo incidente mortale sul lavoro in Toscana in 4 giorni. Mercoledì a Carrara, in una ditta del settore dei marmi, è deceduto un 44enne. Infine, a Salto di Montese, sull'Appennino modenese, un operaio 60enne è morto schiacciato da una piccola pala meccanica. I morti sul lavoro dall'inizio dell'anno in Italia sono stati 482, in lieve calo, meno 4,2% rispetto al 2025, mentre continuano a crescere in modo marcato le malattie professionali. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Il caldo eccezionale sembra allentare momentaneamente la presa, almeno su alcune regioni del nord e centro Italia, ma la tregua sarà breve e sono in agguato precipitazioni molto intense e anche violente. Lucia Ascione.
4: Improvvisi, di forte intensità, associati a grandinate, i temporali d'agosto che si stanno abbattendo sulla penisola solo all'apparenza mettono in pausa il caldo estremo. Le precipitazioni hanno consentito di ridurre la portata del fuoco che sta interessando una vasta area dell'Abruzzo, nell'Aquilano e nelle province di Pescara e Teramo. Sul fronte incendi resta l'emergenza in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche e Sicilia. Nonostante le prime piogge, dunque, la situazione resta difficile. Fino a lunedì sono 19 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta che segnala condizioni meteo che potrebbero avere effetti sulla salute della popolazione. Gli esperti chiariscono: la diminuzione da 26 a 19 città non rappresenta una vera e propria svolta, ma un parziale alleggerimento destinato presto purtroppo ad interrompersi, almeno fino a Ferragosto. Lucia Scione, linea allo studio.
0: E il grande caldo amplifica anche l'emergenza siccità che prosciuga fiumi e laghi e mette in difficoltà il settore agricolo. Dopo il Piemonte anche il Friuli chiede lo stato d'emergenza per la carenza d'acqua. Fausto Nicastro.
5: Una delle più gravi conseguenze delle ondate di caldo di quest'estate e del cambiamento climatico in generale è la siccità. Tutti i corsi d'acqua e i bacini d'Italia sono ampiamente sotto i livelli di guardia e in molti casi segnano record negativi. Oltre al danno ambientale, le conseguenze si riverberano sui servizi ai cittadini e sugli approvvigionamenti del comparto agricolo. Secondo Coldiretti, è in sofferenza oltre il 60% dei campi sul territorio nazionale, a essere penalizzate soprattutto le coltivazioni di mais, ortaggi, frutta e uva, ma anche i pascoli, con la produzione di latte calata del 20%. Dopo il Piemonte anche il Friuli Venezia Giulia è pronto a chiedere lo stato di emergenza per la siccità. Il provvedimento si rende necessario vista l'assenza di pioggia e le temperature elevate che causano carenza idrica sulle montagne friulane. E come per tutti gli altri fiumi, il Tagliamento e l'Isonzo registrano una bassa portata mettendo in difficoltà il settore agricolo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Parliamo della guerra in Ucraina. 3 morti nei bombardamenti russi su Kiev. L'Ucraina non ha più centrali termoelettriche intatte, denuncia intanto in vista dell'inverno il presidente Zelensky. Giorgio Bresciani.
6: Volodymyr Zelensky parla da Belgrado nel corso della sua prima visita in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca. Oltre all'allarme sulle sfide che l'Ucraina dovrà affrontare quest'inverno, il presidente ucraino, in conferenza stampa congiunta con l'omologo serbo Vucic, annuncia di aver raggiunto accordi di merito in base ai quali gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina con cadenza mensile intercettori di difesa aerea Patriot, essenziali per contrastare i missili balistici russi. Zelensky precisa però che queste forniture non saranno sufficienti a difendere completamente il paese. Per ora nessun commento da Washington. Intanto i raid incrociati tra Kiev e Mosca continuano a provocare vittime. Colpiti, secondo il Ministero della Difesa russo, un impianto militare e un deposito di carburante. Attaccate anche 2 navi mercantili che trasportavano armi e attrezzature militari nel Mar Nero. Per parte loro, le forze ucraine fanno sapere di aver colpito 12 navi della flotta ombra russa nel Mar Nero e nel Mar d'Azov nell'ultima settimana. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E intanto non accenna a schiarirsi neanche la grave situazione nel Golfo Persico e l'amministrazione Trump arranca mentre l'opinione pubblica statunitense è sempre più contraria al braccio di ferro con l'Iran. Marco Burini.
7: Hormuz non riapre, la guerra non chiude, malgrado chiunque dotato di buon senso, civile o militare che sia, non ne possa più di un conflitto che si trascina da più di 5 mesi. Cogliendo ciò che filtra tra le maglie della censura, si può dire che la popolazione iraniana vuole solo essere lasciata in pace dal regime degli Ayatollah come dai missili americani, mentre negli Stati Uniti i sondaggi dicono che l'impresa sciagurata di Trump è sempre meno sopportata o supportata. Negli ultimi giorni il generale più alto in grado, il capo di Stato Maggiore Kane, pare stia cercando di convincere la Casa Bianca che le opzioni militari sono ormai scarse e rischiose, mentre i Pasdaran avvertono: lo stretto di Hormuz riaprirà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni. Oggi colpite una petroliera degli Emirati Arabi e una nave cargo. Niente feriti né grossi danni, ma i guardiani della rivoluzione hanno in pugno la situazione. A proposito di islamisti puri e duri, Hamas dice che è pronta a passare alla fase 2 del piano di pace americano per Gaza, ma Israele non ci sta. Marco Burini allo studio.
0: Ultimo pagina. È giunta martedì scorso in Venezuela la delegazione di Caritas Italiana, una missione che durerà fino all'11 agosto per mostrare vicinanza e un sostegno concreto alla popolazione colpita dal devastante terremoto del 24 giugno scorso. Chiara Placenti.
6: La dobleta, così i venezuelani chiamano l'evento catastrofico del 24 giugno, due potenti scosse a pochi secondi di distanza, capaci di portare via in un attimo vite, case, strade, oltre 6.000 morti, 50.000 dispersi ed una devastazione impressionante in un paese economicamente e socialmente già in ginocchio. E in Venezuela è giunta la delegazione di Caritas italiana, guidata dal direttore Don Marco Pagnello, una missione per osservare, conoscere e capire priorità e bisogni e continuare a sostenere concretamente progetti delle diocesi di La Guaira e Caracas, oltre a quelle di Caritas a Venezuela. Ma a distanza di oltre un mese la situazione resta ancora drammatica. Laura Stoppani è responsabile Europa e America Latina di Caritas italiana.
8: Ci rendiamo conto che la situazione è uguale al primo giorno. La domanda che ci stiamo ponendo, stando qui, è che cosa succederà tra un mese, tra due, tra un anno.
6: Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Oggi a Pavana, sull'Appennino Pistoiese, è stata una cerimonia laica per pochi familiari e amici, quella con cui si è dato l'estremo saluto a Francesco Guccini, morto a 86 anni d'età. Tra i presenti anche l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, diventato da anni un fraterno amico del cantautore emiliano, Cesare Cavoni.
9: Quel vizio che ci ucciderà non sarà a fumare o bere, ma a vivere, come recitava nel 1972 la canzone della bambina portoghese nell'album capolavoro Radici. E forse ora Guccini ha la risposta che cercava. Oggi il giorno dell'addio. A Pavana, nella casa del cantautore, una cerimonia privata, non un funerale, per poche decine di persone. Presente accanto alla vedova Raffaella il cardinale Matteo Zuppi, che al termine ha impartito la sua benedizione. Servono giganti, quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande. Queste le parole del presidente della CEI. La commemorazione pubblica si terrà a settembre a Bologna, ma intanto a Bologna, nella via in cui Guccini ha abitato fino al 2012, via Paolo Fabbri 43, che divenne poi titolo di un suo LP del 76, centinaia di persone hanno cantato le sue canzoni e lasciato fiori per ricordarlo. Oggi le sue ceneri saranno nel cimitero di Bologna, accanto alle croci di altri che lo hanno preceduto e che hanno scommesso, come Pascal, sulla vita eterna. Cesare Cavoni, linea allo studio.
0: In chiusura allo sport, ancora Lori per l'Italia. Gli europei di nuoto, Elisa Cosetti conquista una splendida medaglia d'argento a Parigi. L'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma dei 20 metri. E sempre agli europei in Francia, argento anche per la nostra staffetta mista 4 per un chilometro e mezzo, conquistata dal quartetto azzurro Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri. E domani invece per la MotoGP a Silverstone, prima fila tutta Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna. E in conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Izzi in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata e buona domenica.
10: Occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
11: Va ora in onda la replica della 10ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 16 dicembre 2025.

0: Un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori e bentornati ad Almanacco del Giorno Pop. Siamo arrivati alla 10ª puntata della nostra trasmissione che vi racconta i prodotti della cultura pop usciti nella settimana in cui andiamo in onda. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: il tornato Carlo Pasqui.
0: Tornato, c'eri anche nella scorsa puntata, semplicemente l'abbiamo fatta a distanza, però non è venuta male, dai.
1: Per chi non ha sentito la scorsa puntata, appunto per un'influenza eravamo a distanza, quindi siamo riusciti a ritornare insieme.
0: Sì, finalmente riuniti, at last, come si dice. In questa puntata ormai siamo arrivati alla metà di dicembre, abbiamo un po' di cose interessanti, anche perché, come sapete, ovviamente trattandosi della stagione delle feste, è più facile che vengano pubblicati libri, che vengano fatti uscire out now, come si dice, i dischi, e vengano anche proiettati nelle sale nuovi film. Quindi effettivamente qua c'era un po' l'imbarazzo della scelta. Ma Carlo, che ha fatto la

0: nulla da togliere al maestro Cameron, però secondo me ha fatto cose migliori, per esempio Titanic, che è un pochino meglio,
1: che è il terzo o il quarto incasso comunque, perché nei primi 4-5 incassi più alti della storia Cameron è presente
0: tra
1: almeno 3 volte.
0: È una lista fatta sul ricavo, diciamo la cifra proprio in termini di soldi, o è rapportata all'inflazione? Perché
1: mi immaginavo già che tu andavi a parare lì, perché se uno va a cercare la pagina Wikipedia è divisa in due parti, gli incassi e gli incassi rapportati all'inflazione. L'incassi è l'incasso effettivo, quindi
0: rapportata all'inflazione, forse Via col vento, credo.
1: Via col vento, Avatar è il secondo,
0: o comunque. Star Wars, il primo Star Wars mi sembra che
1: va nella top 10, mentre se si va a vedere gli incassi in generale, il primo Star Wars non compare, invece rapportato all'inflazione il primo è Via col vento, che sarebbe pari agli attuali 4 miliardi e qualcosa.
2: 4 miliardi,
1: il secondo,
0: una cosa incredibile.
1: Il secondo è Avatar a 2 miliardi e 9 comunque, quindi rimane questa cosa, forse qualcosa di più, perché Avatar ha anche una storia particolare dal punto di vista degli incassi, perché era stato a un certo punto superato, mi sembra il secondo Avengers Endgame, se non sbaglio, l'ultimo capitolo della saga, della vecchia saga degli Avengers, ora ci sono i nuovi film, e fu sorpassato con l'avvicinarsi dell'uscita del secondo capitolo di Avatar a distanza di più di 10 anni dal primo. È stato rimesso in sala e quindi ha risuperato un'altra volta.
0: Sì, perché poi ci sono le riedizioni, appunto, anche lo stesso Via col vento puntualmente. Ora magari un po' meno negli ultimi anni, perché
1: diciamo che su questo in America hanno qualche problemino.
0: C'è più attenzione a tutti gli aspetti che purtroppo c'erano nel film originale, magari considerati razzisti, eccetera. Però sarebbe bello, ora vediamo, magari prima o poi parliamo anche di Via col vento, perché si tratta comunque di una grandissima testimonianza anche di cultura pop, perché ci sono tantissime espressioni, frasi celebri che poi sono rimaste nel linguaggio. Ma ci stiamo dilungando un po' troppo, intanto direi di riepilogare abbastanza sinteticamente qual è la trama o di cosa si parla in Avatar, perché è una storia, diciamo, fantascientifica.
1: Allora, farò una battuta, io Avatar lo adoro per tanti aspetti, però si può dire che la trama in una battuta è balla coi lupi nello spazio, sostanzialmente questa cosa l'ha trovata anche in vari articoli, non è una battuta mia, nel senso l'ho letta proprio rifacendo le ricerche come sempre per questo film, che però è quello, è un western nello spazio.
0: Però magari chi ci ascolta non ha visto Balla coi lupi, anche perché anche Balla coi lupi è un film bello impegnativo, è 2-3 ore tutte.
1: Ma Avatar più o meno siamo lì, comunque appunto stavo dicendo, è un western nello spazio, il militare della Terra che va in questo mondo sconosciuto,
0: come Pandora mi pare,
1: Pandora, che è una luna di un pianeta gassoso, è come la nostra luna però abitabile. Praticamente questo militare, Jake Sully si chiama, entra in contatto con la tribù di Pandora, ne fa parte, ne fa parte concretamente, nel senso che Avatar è letteralmente l'avatar, cioè il corpo alieno dove entra la mente del militare, cioè
0: quindi lui in realtà rimane nell'astronave, c'è una base,
1: sì, nelle basi militari il corpo umano rimane lì, però la testa entra nel corpo alieno, nel corpo Navi, si chiama così la tribù, quindi la mente lì.
0: Diciamo in qualche modo è un metaverso, cioè nel 2009 quando è uscito ancora non si parlava di queste cose, però ora che abbiamo i visori e in realtà se ne parla un po' poco negli ultimissimi anni, però si è parlato a lungo di metaverso come possibilità per vivere un altro contesto.
1: Anche perché una cosa importante appunto proprio di quello che dici te Alessandro, Jake Sully non era il primo ospite di quell'avatar, ma era il suo fratello gemello, che era uno scienziato, perché gli avatar Navi dovevano essere usati solo dagli scienziati, proprio perché erano considerati troppo forti e troppo pericolosi per farli entrare in contatto con dei militari. Ma siccome comunque era un investimento miliardario creare un avatar, un clone poi da questi Navi, e siccome le cellule erano totalmente compatibili in quanto
0: era il gemello
1: omozigote, quindi identico, e viene utilizzato lui che era in carrozzina. Quindi per
0: ecco
1: lui,
0: questo è interessante, il protagonista è una persona con disabilità, è una cosa abbastanza nuova,
1: e tramite l'avatar proprio riscopre un po' il bello del correre,

0: c'è questa simbiosi con il pianeta che diciamo è tutta particolarità, però sostanzialmente la tribù Navi è ispirata agli indiani, i Marine della Terra sono...
1: Quindi è il classico incontro scontro tra civiltà, esatto, diverse.
0: E finisce in quel modo poi.
1: Non ce lo dire come finisce, ma... Allora, io sinceramente ho visto il primo quando uscì, ricordo veramente un... appunto effettivamente staccarono tantissimi biglietti, perché poi era anche il periodo in cui era ritornato un po' di moda il 3D al cinema.
0: No, fu girato proprio in 3D.
1: E quindi tante persone andavano proprio per vedere gli effetti 3D. Però sinceramente il secondo non l'ho visto e non ho idea se andrò a vedere il terzo.
0: Allora ti dico, mentre la battuta del primo era balla con lupi nello spazio, il secondo è National Geographic, nel senso che quello è un bellissimo film di 3 ore. Quando dico bellissimo non dico dal punto di vista della storia, perché come sa Alessandro, come un po' mi avete ascoltato nelle scorse puntate, sono un po' fissato con la sceneggiatura, quindi mentirei se dico che la sceneggiatura è originale, è la più bella del mondo. Diciamo che a me mi piace proprio quell'aspetto di fantascientifico, di avventura nello spazio, ma anche dei mondi che ricreano, perché ricreano tutti. È una cosa che piacerà Alessandro, che è interessante, creano anche una lingua.
1: Sì, quello lo ricordavo.
0: La lingua l'hanno creato apposta, tra l'altro è una lingua diversa dalla nostra, perché è una lingua oggetto verbo soggetto, quindi mettono prima l'oggetto, poi il soggetto,
1: poi il verbo, poi il soggetto.
0: Poi il soggetto, che è il contrario di quello che si fa noi con l'italiano, per esempio.
1: Quello è interessante. Tra l'altro, appunto, sempre per rimanere nell'ambito della cultura pop, chi aveva dedicato tantissima importanza a questo era Tolkien, esatto, che appunto aveva creato le varie lingue parlate nella Terra di Mezzo. Quindi questo magari è anche un po' un omaggio. Però ripeto, io sono più per Titanic. Mi è piaciuto più.
0: Comunque dicevo, il secondo è un bellissimo film, però c'ha una mezz'ora, 40 minuti, che parla della fauna marina. Bello, interessante, fa vedere il macro mondo di Pandora, però ti parla di come funzionano i legami fra gli animali marini.
1: Quindi insomma è quindi è un po' mostrare com'è la vita su questo pianeta.
0: C'è la guerra, c'è gli scontri, eccetera. Il terzo sarà interessante perché per la prima volta ci sarà uno scontro tra due tribù navi. Tant'è che si chiama Fuoco e Cenere, perché da quel poco che si è capito dal trailer c'è questa tribù che ha perso la sua fiducia nel dio di Pandora, che è Pandora stesso. Poi guardando il film la capirete, perché spiegarlo questa cosa è un po' difficile,
1: non è molto semplice.
0: Esatto. E Fuoco e Cenere perché sostanzialmente la loro tribù, da quello che si è capito dai trailer che sono usciti, ripeto, non ancora
1: uscirà prima, questa settimana
0: il 16 se non sbaglio,
1: quindi è proprio questi giorni.
0: Esatto. Diciamo che loro ritengono il fuoco come purificatore anche di quell'entità divina che li ha abbandonati, e ci sarà questo scontro fra i protagonisti principali e questa nuova tribù, quindi è interessante un po' da questo punto di vista qui.
1: Quindi forse anche un po' una riflessione su quello che sta accadendo nel mondo, tra chi vede ai cambiamenti anche climatici e comunque a tutte le situazioni che si stanno creando nel nostro pianeta, chi le vede con ottimismo e chi le vede con pessimismo. Forse sono un po' le due posizioni.
0: Diciamo che tutti e tre i film hanno questo collegamento. Cameron tenta proprio di fare questa cosa, cioè l'ambientalismo è dominante già nel 2009 quando uscì il primo. Comunque siamo andati anche un po' lunghi, adesso siamo arrivati al momento della canzone. Alessandro, ce la presenti?
1: Ce l'ho in mente. Allora ascoltiamo la canzone che accompagnò il primo film, quindi del 2009, di questa saga. Si tratta di I See You di Leona Lewis, che ora non so se te la ricordi, ma all'epoca andava abbastanza di moda, perché se non erro fu la prima vincitrice dell'X Factor inglese, quindi siamo appunto agli inizi di questo talent show. Ebbe un discreto successo con il primo disco e poi credo sia un po' sparita, ma a noi piace anche un po' andare a scavare nel mondo pop. Quindi Leona Lewis, I See You.

0: Questa era I See You di Leona Lewis. Tra l'altro ti svelo, Alessandro, ora tu mi hai detto una cosa di X Factor, che lei era la vincitrice, non lo sapevo, ma io ho il disco di quel film Avatar, perché non so se hai capito, ma ho il DVD, ho il CD e ho anche il libro in cui si insegna la lingua Navi. Volendo,
1: io potrei andare via in questo momento, sono un po' sconvolto da tutto ciò. No, perché allora capisco gli appassionati di Star Wars, capisco gli
0: ma
1: appassionati di Dune, però
0: io ho Dune, ho Star Wars e ho anche Avatar. Ma per non continuare a parlare di questa cosa, perché voi non vedete la faccia, ma per fortuna, passiamo al secondo blocco. Dici qual è il disco di giornata,
1: che è meglio. Allora, il disco di cui parliamo oggi è un disco appunto pubblicato nel mese di dicembre, il 17 dicembre 1971. Si tratta di un altro capolavoro. Ora voi direte, ma come, tutte le settimane ci presenti un capolavoro? E se no non ne avrei parlato ad Almanacco del Giorno Pop. E quindi quelli che ho scelto e quelli che abbiamo scelto con Carlo sono sempre dischi importanti. Il disco di cui vi parlo è Hunky Dory di David Bowie, che è uno dei suoi primi grandi album degli anni 70. Ne ha fatti tanti altri, ancora doveva fare Ziggy Stardust, ancora doveva fare Heroes, ancora doveva fare Low, quindi effettivamente diciamo negli anni 70 David Bowie raggiunge l'apice della sua creatività. Hunky Dory però è particolare perché di fatto in qualche modo rappresenta una svolta nella sua carriera. Lui aveva di fatto già pubblicato alcuni singoli anche di successo, come per esempio Space Oddity, ma non aveva raggiunto veramente lo status di pop star. A questo punto quindi si trova anche un pochino nella condizione di dover scegliere che strada prendere, e riesce a farlo a suo modo, assumendo quindi in una certa misura una caratteristica che poi è quella che lo contraddistingue, quella di un artista originale, un artista che mescola gli stili, un artista che attribuisce grande importanza anche all'aspetto fisico del cantante nel momento in cui si esibisce. Di fatto con questo disco, con Hunky Dory, David Bowie inventa il glam rock, che è un modello che ancora oggi influenza la musica internazionale. Noi in Italia abbiamo avuto Lucio Corsi l'anno scorso, che è diventato conosciuto anche al grande pubblico, e quale miglior imitatore o comunque diciamo follower, potremmo dire, del modello di David Bowie per
0: paragone,
1: la nostra...
0: Paragone interessante.
1: Il paragone secondo me effettivamente ci sta, o meglio in realtà io non ci avevo pensato, però quando Lucio è andato all'Eurovision, nei commenti dei fan internazionali questi Eurofan scrivevano proprio, ma di fatto è un David Bowie, e se ci pensiamo effettivamente il suo modello è quel rock lì, quello di Mark Bolan, quello di David Bowie degli anni 70. Hunky Dory è un disco bellissimo che va ascoltato e riascoltato tante volte. Ci troverete alcune tracce anche famose, perché poi in questo album troviamo Changes, quindi sicuramente l'avrete sentita, Changes, oppure anche ci trovate altri brani epocali come per esempio Life on Mars. Life on Mars, che è una ballata meravigliosa, che poi è stata ripresa anche in tanti film, anche in serie TV, e che secondo Bowie era un po' il suo My Way, quindi un'occasione per potersi mettere alla prova anche come cantante.
0: Sì, ma in effetti dici che era il disco un po' all'inizio, prima dei grandi successi. Comunque mi sembra che già qui...
1: No, ma infatti è il disco della svolta, è il disco che poi segna un po' la sua strada, che poi verrà consolidata da Ziggy Stardust, quindi anche con l'invenzione del personaggio di Ziggy Stardust. Qua Bowie si riscopre non solo da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista dell'immagine, e quindi assume quella figura androgina che poi sarà diciamo attiva per tutta la prima metà degli anni 70. Poi dopo sceglierà altre vesti, quelle del Duca Bianco, e altre modalità di proporsi al pubblico. Quindi in realtà si potrebbe dire tanto, ma siamo andati già abbastanza lunghi, quindi io penso che l'occasione sia buona per poter ascoltare non uno dei brani che vi ho citato, ma un altro, uno dei capolavori di questo disco, che è Quicksand, ovvero Le sabbie mobili. Si tratta di un brano bellissimo e che ho avuto anche il piacere di sentir cantare da Andrea Chimenti proprio a Cortona qualche anno fa. Non mi ricordo esattamente qual era l'occasione, forse qualcosa legato al Cortona Mix Festival, ma che veramente mi ha fatto ritornare alla memoria la versione di Bowie, che è veramente bellissima. Quindi con Quicksand, David Bowie.

0: Questa era Quicksand di David Bowie, e ritorniamo in onda con l'almanacco del giorno pop. Vi ricordo che potete ascoltarci in FM 88.4 e 92.8 ogni martedì poco dopo le 11. Ci potete ascoltare in diretta con il DAB, Radio Digitale Toscana, ma potete anche ascoltare i nostri podcast andando su www.radioincontri.org. Carlo, tu sei un fan di David Bowie?
1: Sì,
0: sì, devi dire di esserlo.
1: Assolutamente sì, tra l'altro ti volevo dire, non so se è una cosa normale, sicuramente tu dirai di no, io tra l'altro sono stato un fan di David Bowie con Lazarus.
0: Ah, vabbè, proprio siamo alla fine della sua carriera in realtà.
1: Perché fondamentalmente è lì che l'ho conosciuto, devo dire che...
0: Anche perché Lazarus era 2015. La seconda traccia del suo ultimo album, esatto. Pubblicato, non mi ricordo se una settimana prima o una settimana dopo la sua scomparsa,
1: esatto.
0: Quindi...
1: Mi sembra che era del 2015.
0: Tra l'altro un disco bellissimo anche quello, Black Star si chiamava, Black Star, se non ricordo male.
1: Sì. Sì, la canzone Lazarus, ma il disco poi Black Star l'ho ascoltato molto molto in quel periodo. Prima lo conoscevo perché
0: per Heroes, dire, sicuramente
1: per, no? Heroes, ma appunto anche le canzoni che hai citato prima, per la sua carriera filmica sicuramente come
0: lui
1: attore.
0: Era anche su Dune, se non ricordo male, sul primo
1: lui
0: Dune
1: era anche sul primo Dune, quello di
0: David Lynch.
1: Quindi sì, era, diciamo, dire che uno non lo conosceva o che non era fan era impossibile, cioè dire che la sua carriera musicale l'ho riscoperta per bene dopo, conoscevo qualche canzone in qua e là.
0: Per me rappresenta veramente uno dei miei artisti preferiti, perché poi non ti annoi mai ad ascoltarlo, cioè lui anche negli anni 80, anche negli anni 90 si è completamente, continuamente rinnovato.
1: Ma su questo vorrei anche un po' scusarmi, autoassolvermi, diciamo, nel senso che fino a pochi anni fa in realtà io ascoltavo pochissimo inglese, nel senso conoscevo le canzoni famose, Queen, in casa mia i Queen si ascoltavano tantissimo, le canzoni più famose, però io ero più per Guccini, De André, ascoltavo quella musica,
0: più cantautorato,
1: esatto,
0: italiano
1: di quegli anni, però più italiano, quindi poi ho recuperato man mano, e per questo ti chiedevo se era normale, non so se quanti ti hanno detto ho iniziato ad ascoltare David Bowie con Black Star.
0: Sì, no, infatti sinceramente sei il primo che me lo dice. Ma andiamo all'ultimo blocco di questa decima puntata, e questa volta abbiamo appunto da celebrare un grandissimo scrittore di fantascienza e quindi un altro personaggio importante per la cultura pop, anche perché dai suoi romanzi o racconti sono stati tratti numerosi film o numerose serie. Si tratta dell'americano Philip K. Dick, che nacque il 16 dicembre del 1928, quindi siamo vicini al centenario.
1: Perché per una volta, come abbiamo detto prima in pausa, infatti mi veniva da ridere quando siamo ritornati in onda, è la prima volta che noi celebriamo una nascita, non una morte di un autore.
0: Quindi questo è significativo, ma anche perché ci avviciniamo a Natale, quindi
1: esatto.
0: siamo in fase dell'avvento, è il nostro calendario dell'avvento.
1: Che rapporto hai con Dick, Ali?
0: Allora, Philip K. Dick, io sono un appassionato di fantascienza e devo dire non è il mio autore preferito, così almeno sgombriamo il campo, però gli riconosco una grandissima capacità di inventare storie che purtroppo spesso hanno qualcosa che non quadra, diciamo, perché era un artista veramente molto originale, ma un po' meno quadrato, potremmo dire, rispetto ad altri, per esempio rispetto ad Asimov o a Frederick Pohl o ad altri. Tuttavia, effettivamente ha creato un immaginario che poi è diventato parte anche del cinema, come abbiamo detto prima, delle serie TV, in modo molto molto presente. Chi non ha almeno sentito nominare Blade Runner, e Blade Runner è anche gli androidi sognano pecore elettriche, ma mi viene in mente anche di recente, per esempio Amazon ha fatto una serie da The Man on the High Castle, che in italiano era stato tradotto La svastica nel sole, ma probabilmente tu, Carlo, l'avrai visto, che come l'hanno messo in italiano?
1: L'uomo nell'alto castello.
0: Anzi, se non ricordo male, anche in libreria ora l'hanno rinominato L'uomo nell'alto castello.
1: Sì. Anche perché sinceramente vi dico, anche da chi ha lavorato in libreria, che se uno viene a chiedere la svastica sul sole
0: rispondono male, pensano male,
1: esatto. Però sì, in italiano fu tradotto in questo modo. La serie è molto bella, anzi...
0: Ma intanto spieghiamo di cosa parla, così la gente capisce perché abbiamo citato la svastica. Si tratta di una ucronia, o diciamo un mondo in cui la seconda guerra mondiale è stata vinta dall'asse, quindi dai nazisti.
1: What if?
0: Quindi è stata vinta dai nazisti e dai giapponesi e anche dagli italiani, suppongo.
1: Anche se, allora, nel libro non lo so, il libro non è lunghissimo, quindi se uno si vuole fare questa lettura,
0: no, no, poi... il libro è come la serie,
1: ma su tante cose poi differisce.
0: Ora io devo ammettere che della serie ho visto solamente la prima stagione, anche perché secondo me in quel caso hanno, per usare il termine tecnico, sbrodolato un po' troppo, nel senso l'hanno voluto allungare. Il libro è molto più breve. Di fatto la principale differenza che ho notato è che, e quello è anche carino, se andiamo un pochino a guardare anche gli aspetti tecnici della produzione della serie, nel libro c'è un libro che racconta come sarebbe andata a finire la seconda guerra mondiale se avessero vinto gli americani, quindi esatto, un libro che diciamo riporta la realtà vera. Nella serie invece del libro, che mi pare si chiama La cavalletta non si alzerà mai più, una roba del genere, sì, sì, nella serie diventa un film, mi pare,
1: più film.
0: Ah, però speriamo, e quello è carino, perché
1: spieghiamo un attimo la trama, perché secondo me siamo andati al passaggio successivo. La serie, appunto, come diceva Ale, è quello che sarebbe successo se i nazisti e i giapponesi avessero vinto la guerra e praticamente si dividono gli Stati Uniti. In teoria nell'asse c'erano anche gli italiani, però nella serie non sono pervenuti,
0: vengono citati. Ora ovviamente, appunto, l'autore americano magari non era così interessato.
1: Sì, no, sostanzialmente fa capire che, appunto, l'America se la dividono, i giapponesi nella parte un po' quella della California, per capirsi,
0: la West Coast.
1: La West Coast, mentre la parte tedesca dall'altra parte. Nel mezzo c'è una zona grigia che serve da fare un po' di confine, e viene fatto intuire che sostanzialmente però l'Europa la comandino da Berlino.
0: Ok, allora si potrebbe veramente dire tantissimo di Dick, ma quello che possiamo consigliarvi è, magari proprio ora in periodo natalizio, di comprare qualche suo libro e di andarlo a leggere. Per esempio vi consiglio anche Ubik del 1969, oltre ovviamente a L'uomo nell'alto castello del 1962, e chiaramente Gli androidi sognano pecore elettriche, che è del 1968, da cui è stato tratto Blade Runner. La canzone che vi proponiamo è un po' a tema con questo ultimo testo, perché è Paranoid Android dei Radiohead, e con questo ci troviamo costretti a salutarvi, perché sennò questa puntata andrebbe sulle 2 ore e rischiamo di non avere più spazio su questa radio. Quindi ci salutiamo e ci potrete riascoltare ovviamente tramite i podcast. La prossima settimana faremo una puntata tutta a tema natalizio, e quindi preparatevi.
1: Io sarò pronto, Alessandro, con la mia felpa del Grinch.
0: Ah, quella importantissima, che nessuno ovviamente vedrà perché siamo in radio, ma... Allora, un saluto a tutti e a tutte, e ci ascoltiamo Paranoid Android.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti voi, cari amici, che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Siamo arrivati alla 19ª domenica del tempo ordinario e la liturgia della domenica ci propone ancora una lettura dal Vangelo di Matteo, anzi proprio il seguito della lettura che abbiamo letto e commentato insieme domenica passata. Ma andiamo a quella della 19ª domenica del tempo ordinario. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio». Leggendo questo episodio evangelico che la liturgia di questa domenica ci propone, sembrerebbe quasi scontato concentrare tutta l'attenzione sulla potenza di Gesù che cammina sulle acque, la sua parola che calma la tempesta del mare. Personalmente penso invece che sia più utile soffermarci su altri due temi: la preghiera solitaria di Gesù, salì sul monte in disparte a pregare, e la poca fede di Pietro. «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» gli dice Gesù. Nel ritmo incalzante della giornata, Gesù ha sempre trovato il tempo per la preghiera. Al mattino, alla sera, dopo aver congedato la folla, non è certo possibile per noi entrare o penetrare, conoscere e capire tutto il segreto di questa sua preghiera solitaria, ma possiamo almeno avvicinarci un poco facendo magari anche qualche riflessione. Gesù si è sempre rivolto a Dio invocandolo con il nome di Padre. La preghiera di Gesù è sempre come figlio, una preghiera filiale verrebbe da dire. Rivolgendosi a Dio come Padre, Gesù quindi svela la relazione unica che lo lega a Lui. Ma proprio perché è filiale, la preghiera di Gesù è anche una preghiera obbediente, è al tempo stesso la preghiera del figlio e del servo del Signore. Già nel termine padre sono incluse tutte e due le dimensioni, l'obbedienza e la familiarità, coscienza della propria filiazione, dell'essere figlio, una totale dipendenza. Sono i due cardini, i due poli della preghiera di Gesù e sono le strutture essenziali della sua persona. Non dovrebbe essere così anche per noi, se ci pensiamo un attimo. Ma c'è anche una terza annotazione che vorrei fare. Gesù era anche consapevole di essere uomo e come uomo si confrontava col Padre per ritrovare costantemente il coraggio della propria via, come fanno tutti i figli. Quando si trovano in acque un po' infide, chiamano il Padre. Ma veniamo al secondo tema che dicevo: la barca sballottata dal mare, la paura dei discepoli, le parole di Gesù, il grido di paura di Pietro. Tutto questo ci fa capire che l'episodio vuole essere un simbolo della comunità cristiana alle prese con le difficoltà. Ma nessuna paura se c'è il Signore. L'importante è avere fede, pregare come Pietro. Signore, salvami, ha detto infatti. Il dialogo fra Pietro e Gesù è molto importante. Pietro cammina sulle acque come Gesù, ma non per una capacità, un potere proprio. La sua possibilità dipende dalla parola di Gesù. Vieni, infatti, le ha detto. E quindi la sua forza sta nella sua fede. È questa una lezione per tutti noi. Aggrappato a questa fede, Pietro può ripetere gli stessi miracoli di Gesù. Ma se questa fede si incrina, allora il discepolo torna ad essere facile preda della paura. Il dubbio di cui qui si parla non è il dubbio intellettuale intorno alla verità della fede, no, è la mancanza di fiducia di fronte alle difficoltà della vita. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 9 di agosto fino al 15, e la Chiesa in questa settimana ricorda San Fermo il 9 agosto, San Lorenzo il 10 agosto, l'11 agosto Santa Chiara, il 12 agosto Sant'Ercolano, il 13 San Landolfo, il 14 San Giuniano e il 15 Sant'Alfredo, ricordando naturalmente che il 15 agosto è anche la festa di Maria, e precisamente la Chiesa ricorda l'Assunzione di Maria. Oggi vorrei ricordare tanti nomi, tanti santi, perché ce ne sono due che vale la pena comunque di ricordare: San Lorenzo e Santa Chiara. Ma direi che in onore dell'800° anniversario della morte di San Francesco, di cui Santa Chiara fu la prima seguace, direi che diamo la precedenza proprio a Santa Chiara, che si festeggia appunto l'11 di agosto. La bellissima Chiara, nata ad Assisi nel 1193 da una famiglia ricca, appena diciannovenne fu osteggiata dai suoi e quindi fuggì di casa e si presentò a Francesco nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli per essere consacrata a Dio. Francesco le rase il capo perché aveva dei capelli lunghissimi e le fece pronunciare i voti di obbedienza, castità e povertà. Avvolta in un saio di lana grezza, Chiara fu accompagnata prima in un monastero benedettino, poi nel convento di San Damiano, le cui monache vennero in seguito chiamate Clarisse. E fu proprio nell'orto di questo convento di clausura che Francesco si rifugiò l'ultimo anno della sua vita, quando, stanco, ammalato e ormai cieco, vi compose quella splendida preghiera di gioia che è il Cantico di Frate Sole. Quando nel 1226 Francesco morì, Chiara ebbe visioni che glielo mostravano vivo, proiettate sulle nude pareti della sua cella, ed è per questo sicuramente che viene considerata anche la protettrice della televisione. Nel 1253, pochi istanti dopo aver finalmente ricevuto la sospirata bolla di approvazione del privilegium pauperitatis, il privilegio alla povertà, Chiara concluse la sua vita terrena. Quindi buona festa ai francescani, in particolar modo alle sorelle Clarisse, e buon onomastico naturalmente anche a tutte le ragazze, a tutte le donne che portano questo bellissimo e antico nome. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a scoprire, attraverso il libro della storia locale, quali furono i fatti e i misfatti che accaddero nel territorio in questa settimana, ma di tanti e tanti anni fa. Il 9 agosto del 1257 il vescovo di Arezzo, Guglielmino degli Ubertini, si lamenta con atto pubblico di non aver sicuro accesso in Cortona e minaccia di scomunica i preti della città che trascurino di pagare tasse in Arezzo. 10 agosto 1561. Cosimo I dei Medici visita Anghiari, dove è ricevuto con gran pompa e con allegrezza di tutta la terra. 11 agosto 1390. Visto che nessun cristiano nella città di Arezzo si presta a praticare l'usura, si toglie la gabella di 100 fiorini prevista per svolgere tale attività. Neanche questa agevolazione darà però risultati. E nel 1399 si dovrà tornare a stipulare un contratto con un banco ebraico. 12 agosto 1370, al priore generale dei Camaldolesi, Giovanni Abbarbagliati, nativo di Borgo Sansepolcro, viene concesso di assumere nelle cerimonie liturgiche solenni, sia a Camaldoli che negli altri monasteri, le insegne della dignità vescovile. 13 agosto 1378, muore Francesco Casali, signore di Cortona, e gli succede il figlio Niccolò Giovanni, nato da Chiodolina Varano dei signori di Camerino. 14 agosto 1561, Cosimo I dei Medici giunge in visita a Borgo Sansepolcro a ore 23, accompagnato dall'illustrissimo e reverendissimo cardinale suo figlio e dall'illustrissimo signor Paolo Giordano degli Orsini, suo genero, e dal signor Luigi di Toledo, suo cognato, e da molti altri signori e gentiluomini suoi. E infine 15 agosto 1335. Dopo che Pier Saccone ha portato le sue armate fin sotto le mura di Perugia, l'esercito della città umbra si vendica, dilagando in Val di Chiana e bruciando le campagne nei pressi di Alberoro, Montagnano, Foiano, Quarata e Cincelli. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e possibilmente da ricordare per la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Teilhard de Chardin. L'azione specifica della purezza è quella di unificare le potenze interiori nell'anima nell'atto di una passione unica, esclusiva, straordinariamente ricca e intensa. Dio è tutto. Ed eccoci giunti al momento del brano musicale che, come sempre, chiude il nostro programma. Oggi però vorrei prendermi qualche secondo in più, perché è giunta la notizia della morte di Francesco Guccini, probabilmente il più grande cantautore italiano del Novecento. Per me e per tanti di noi Francesco Guccini è stato molto di più di un cantatore, è stato un vero compagno di viaggio, una voce amica capace di dare parole alle nostre inquietudini, ai nostri sogni, alle nostre malinconie. Parlare di Francesco Guccini significa raccontare un pezzo fondamentale del nostro percorso personale e collettivo. Guccini è stato ed è un poeta, uno straordinario uomo di cultura, ma sempre con quella semplicità del narratore d'osteria, capace di intrecciare la memoria individuale con la storia con la A maiuscola. La sua grandezza sta nell'aver saputo raccontare l'impegno senza mai scivolare nella politica nuda e cruda, nei comizi o nei dogmi. Ha cantato l'uomo, l'amicizia, il tempo che passa, le radici, le ingiustizie, i temi esistenziali che ci attraversano il cuore, ma soprattutto ci ha fatto un grande regalo, ci ha insegnato l'arte del dubbio, in un mondo che corre sempre verso le certezze facili, gli slogan. Francesco non ha mai avuto la presunzione di avere in mano la verità, ci ha insegnato a fare domande, a restare umani però, pur sapendo che molte risposte non arriveranno mai. Grazie a lui abbiamo imparato a condividere l'amicizia con una chitarra in mano, a guardare al futuro senza dimenticare da dove veniamo, accettando anche le nostre fragilità. Grazie Francesco per essere stato e per continuare a essere la colonna sonora e la coscienza critica delle nostre vite. La canzone che ascoltiamo oggi di Francesco Guccini è una canzone che a me ha significato molto e forse dal punto di vista poetico e anche armonico è una delle più belle. È la canzone che ricorda il padre di Francesco, il padre Ferruccio. Si intitola Walloon. Il brano prende il nome da Hendrik Willem Walloon, uno storico, un divulgatore

guerra e della prigionia, sicuramente uno dei testi più intimi, personali, scritti dal cantautore. Ce lo ascoltiamo proprio come omaggio a questo grande poeta, grande uomo di cultura, grande cantautore italiano. E con questo, con un po' di dolore nel cuore, Romano Scaramucci vi saluta, vi ringrazia per il gentile ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao e a risentirci.

si sta preparando piano al suo ultimo viaggio. I bagagli già pronti da tempo, come ogni uomo prudente. O meglio, il bagaglio è quello consueto di un semplice, un saggio, cioè...

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sam.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
2: Dai, dai, cittadini,
3: sì,
2: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Gli
0: hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salem,
0: no, il fatto è

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: suona type.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. E il matto di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

what

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu Cortona.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Potessi ragionarci sopra.

Mette in un pezzo di vetro una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chi

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.